di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato 10 variazioni in sol maggiore per pianoforte su Unser Dummer Pobelmeint di Christoph Willibald Gluck, K455. Pianista Ingrid Hebler. Alessandro Scarlatti. Dixit Dominus. Mottetto a 5 voci e organo. Complesso vocale concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini.

0: Di Alessandro Scarlatti avete ascoltato Dixit Dominus, mottetto a 5 voci e organo. Complesso vocale concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata in si bemolle maggiore per violino, violoncello e clavicembalo K10, composta nel 1764. Allegro, andante, minuetto primo e secondo. Rachel Pogger, violino. Alison McGillivray, violoncello. Gary Cooper, clavicembalo.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sonata in Si bemolle maggiore per violino, violoncello e clavicembalo K10, composta nel 1764. Rachel Pogger, violino. Alison McGillivray, violoncello. Gary Cooper, clavicembalo.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ludwig van Beethoven. Sonata numero 29 in si bemolle maggiore, opera 106, Hammerklavier. Allegro. Scherzo, assai vivace, presto. Adagio sostenuto. Largo, allegro risoluto. Pianista Stephen Kovacevic.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato sonata numero 29 in si bemolle maggiore, opera 106, Hammerklavier. Pianista Stephen Kovacevic.
1: John Corigliano, sinfonia numero 1. Apologo, tarantella, ciaccona, epilogo. John Sharp, violoncello. Stephen Hogue, pianoforte. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

Di John Corigliano avete ascoltato Sinfonia numero 1, John Sharp violoncello, Stephen Hogue pianoforte, Chicago Symphony Orchestra diretta da Daniel Barenboim.

0: di Robert Schumann avete ascoltato Carnaval, Saint Mignon sur quatre notes, per pianoforte opera 9. Pianista Claudio Arrau.
1: Leonid Desiatnikov, Le stagioni russe, per violino, soprano e orchestra d'archi, 2000. Composizione basata sulla rielaborazione di materiale tradizionale russo e ispirata al ciclo delle festività del calendario ortodosso russo. La primavera, Krivstovskaya, Kachulnaya, Yagorjevskaya. L'estate, Plachs Kukoshkoi, Duchkoskaya, Tolotnaya. L'autunno, Postovaya, Vosennaya, Svadebskaya. L'inverno, Sviatoshnaya, Maslennaya, Poslednyaya. Gidon Kremer, violino. Yulia Korpacheva, soprano. Orchestra da camera Kremerata Baltica.

0: Di Leonid Desiatnikov avete ascoltato Le stagioni russe per violino, soprano e orchestra d'archi. Gidon Kremer, violino. Julia Korpaceva, soprano. Orchestra da camera Cremerata Baltica.
1: Guillaume de Machaut, Lélé de la Fontaine, The Hilliard Ensemble, Paul Hillier, direttore.

0: Di Guillaume de Machaut abbiamo ascoltato L'Élé de la Fontaine, The Hilliard Ensemble, Paul Hillier, direttore.
1: Ralph Vaughan Williams, Sinfonia numero 2, London Symphony. Lento, allegro risoluto. Lento, scherzo, nocturne. Allegro vivace. Andante con moto, maestoso alla marcia, quasi lento. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da André Previn.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Chi fa teatro lo sa. Ogni sera è una traversata. C'è la ciurma, c'è il comandante, c'è la tempesta del pubblico. E alla fine, se va bene, c'è un porto che si chiama applauso. Tempesta del pubblico. E alla fine, se va bene, c'è un porto che si chiama applauso.

E questa mattina Giulio Salvatelli alla consola. La frase che vi ho letto è una frase molto bella di un saggio che è un inno d'amore di Lorenzo Bassotto, che insieme a Claudio Gallo ha curato un bellissimo libro su Emilio Salgari di Nino Aragno, editore. Salgari, però non il Salgari, quello di Sandokan. Sulle scene, opere, operette, balletti, commedie, drammi e fantocci meccanici. Libro particolare, molto bello, di bel vestito, peraltro elegante come pubblicazione, e molto affascinante per i testi che introducono una letteratura salgariana a noi tutti decisamente molto sconosciuta, e cioè Salgari, critico musicale, assolutamente inedite certe cose. Infatti è un volume, come ci dice Claudio Gallo, a quattro mani, che riprende studi condotti oltre 30 anni fa sul giovane giornalista Salgari. Poi nel tempo molte di queste ricerche sono state trascurate, e così buona parte della sua produzione giornalistica non solo resta poco conosciuta, ma anche largamente inedita. Ecco, sono anni 1883-85 fino al momento in cui scrive sull'Arena nel 1893. Si occupò appunto di opere, si occupò di musica. Sono tanti momenti divertenti, intelligenti. Beh, Salgari è sempre lui, insomma. Però intanto iniziamo con la musica. Traviata.

Noi siamo Zingarelle, noi siamo Zingarelle e noi siamo attatori. Da La Traviata di Giuseppe Verdi, l'abbiamo ascoltata con la interpretazione di Riccardo Muti e il coro e l'orchestra del Teatro La Scala dal 1853 in avanti, percorre tutta la penisola questa straordinaria opera che malgrado, anzi forse proprio grazie a questo soggetto scandaloso, prese alla pancia tutta l'Italia, scrittura superba di Verdi. Ecco, allora, come vi ho detto stamattina, sfogliamo Sulle scene di Emilio Salgari, edizioni Aragno. La cura è di due bravissimi maestri, così oserei chiamarli. Claudio Gallo, già bibliotecario, docente di storia del fumetto presso l'Università degli Studi di Verona, direttore del Corsaro Nero, questa rivista salgariana, e a Salgari ovviamente ha dedicato tantissimo della sua conoscenza con saggi, monografie e poi un po' tutto il primo Novecento, appunto la storia del fumetto, il giallo italiano, personaggio davvero molto particolare. Poi Lorenzo Bassotto, che è attore, autore, regista, autore di drammaturgie per ragazzi. Si occupa proprio di letteratura avventurosa, condirettore, scusate, della rivista Il Corsaro Nero, e suoi sono non soltanto libri, ma molti progetti proprio per l'infanzia, per l'adolescenza, e due personaggi che danno le cose giuste alle persone giuste, e cioè cose sane ai giovani. Allora, questo bel libro, come vi ho detto, riprende tutta una serie di scritti scelti e curati di un Salgari per tutti noi piuttosto ignoto e inedito. Lui si occupò di musica e di commedie, di drammi rappresentati nei principali teatri veronesi, questo al Filarmonico, al Nuovo, il Ristori, il Popolare Diurno, nelle piazze cittadine. Nelle sue recensioni, però, lo sguardo non si limitava alla musica o alle interpretazioni vocali. Insomma, era pur sempre Salgari, diciamocelo. Si estendeva alle posture e ai movimenti degli attori, alle scenografie, ai suoni di scena, perfino, come lo capisco, al ruolo dei macchinisti, cioè tutti coloro, no? Le maestranze, tutti coloro che l'opera la fanno con le mani. Ecco. Poi passionalità, immedesimazione, è chiaro che di queste cose che si leggono nelle sue recensioni molto travalicherà ovviamente lo stato di critico musicale e finirà nella sua grande letteratura e nei suoi romanzi. È l'elemento melodrammatico a mettere in luce l'originalità dell'opera salgariana, dice Gallo, in modo tale che questo autore in pratica rimane assolutamente unico. Gli Scapigliati amarono il melodramma, scrissero libretti d'opera, ma non riuscirono a introdurne la forza e la costanza espressiva che caratterizzarono e che caratterizzano i racconti e i romanzi di Salgari, né conquistarono quella ribalta internazionale che rese celebre il più grande narratore italiano d'avventure.

Charles Lecoq, ouverture della figlia di Madame Angot, operetta, New Philharmonia Orchestra, diretta da Richard Boninge, data al nuovo nelle recensioni musicali di Salgari. Non si può dire, dice Salgari, che abbia sollevato i deliri dei passati tempi, ma entusiasmo ci fu comunque, con una voce simpatica. Ecco, questo è un termine che usa molto spesso Salgari, simpatica, del tenore Larizza. Ecco, e poi, come dite voi, appunto, una vita, quella di Salgari, anche piuttosto tormentata. Buongiorno Orlando, di Sant'Arpino, credo. Credo. Allora, ma veniamo alla Gioconda. Ecco, sfogliamo insieme questo bellissimo libro dedicato a Salgari, recensore musicale. Sulle scene, la Gioconda, dato al Filarmonico, era il 30 gennaio 1884, era una rappresentazione che dette occasione, dice Salgari, a una vera e propria tempesta. Alle 8 il maestro Usilio sale sul podio e l'orchestra principia il preludio e subito scoppia un lungo fischio e dietro a questo un fischiar generale, un pestar di piedi, un zittire, un urlio del demonio. Basta, basta, si grida da tutte le parti, non vogliamo più la Gioconda, abbasso l'impresa, fuori la presidenza. Insomma, a poco questo baccano prende tali proporzioni che copre il preludio fra quelli dei palchi e della platea. Quindi si ingaggia una battaglia, urlano gli uni, fischiano gli altri, chi vuole la Gioconda, chi vuole l'Africana, chi vuole altro. Passano 10 minuti, il maestro Usilio tiene saldo, ma poi insomma si mette da una parte, la gente poi chiacchiera, ride, fischia, applaude. E poi Usilio ci riprova, prende coraggio, torna sul podio. Come torna sul podio, ricominciano le urla. Basta! Chiavi e fischietti si mettono all'opera, scrive Salgari. E fischiano più non posso. Il maestro si alza, si volge al pubblico, che lo applaudisce comunque, e aspetta. Con pazienza altri 10 minuti, schiera di fischiatori piano piano si assottiglia, quando poi viene promesso che si farà l'Africana con un nuovo tenore, si placano le urla e la rappresentazione, dice Salgari, è molto più lungo il saggio e la recensione, non posso leggervela tutta, la rappresentazione procedette tranquilla. Ebbene.

Voce di donna o d'angelo, dal primo atto della Gioconda di Amilcare Ponchielli, Olga Borodina, con Welsh National Opera Orchestra diretta da Carlo Rizzi. E, ecco, come vi ho detto, insomma, ci sono sulle scene di Emilio Salgari, Edizioni Aragno, ci sono le due introduzioni a questo volume dei curatori, Claudio Gallo e Lorenzo Bassotto, che ci rendono edotti sui movimenti della vita e della attività di Salgari come recensore. Poi, appunto, in particolare Lorenzo Bassotto, devo dire, un inno d'amore assoluto, sia per quanto riguarda la forma teatrale, quindi con delle chicche, con delle citazioni da Peter Brook, da Stanislavski ovviamente, persino Hitchcock, e che però ci spiega quanto l'operazione di Salgari fosse inerente anche alla sua magnifica capacità di immaginare, no? Fingiamo di crederci e così sarà vero, scrive Lorenzo Bassotto. Immagino questo capitano seduto ancora in platea, con il cappello in mano e il cuore in gola, mentre annota sul taccuino la commedia del Galline. È un mostro, mezza tragedia, mezza farsa, mezza idiozia, si ride per dovere, si piange per errore. Scrive Bassotto: ti vedo ridere sotto i baffi, ironico e appassionato, pronto a prendere il largo verso le tue giungle, i tuoi mari, i tuoi templi. Ma prima di tutto c'è stato il teatro, e forse, come per tutti noi, non te ne sei mai davvero allontanato. Come ho detto, si tratta di un vero e proprio inno d'amore. 1815, sulle scene, il 9 luglio del 1884, scrive Salgari. Nel 15, Gioacchino Rossini rappresenta al Valle di Roma l'opera Torvaldo.

inconfondibilmente Rossini, come sottolinea giustamente anche Giorgio Franceschi stamattina qui in regia con me. Belli anche i vostri messaggi. Era il 1884 quando viene data al diurno di Verona l'esecuzione che abbiamo ascoltato della Sinfonia di Torvaldo e Dorliska. Era quella dell'Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Marriner. Era severo anche Salgari, perché è vero che a noi, insomma, a forza di sentirle questi lavori, radio, ovviamente mezzi di comunicazione, ovviamente teatro e ovviamente il tempo, no, che intercorre, a noi ci sembrano assolutamente riconoscibili. Poi però bisogna pensare alle orecchie del tempo. Allora, per Salgari questa era un'opera ancora non perfetta, la musica è quasi sempre tentennante, scrive, incerta, barocca, antiquata, spesso ripetuta, è un guazzabuglio del quale il Rossini seppe maestrevolmente trarre i migliori e più popolari pezzi, appunto, di altre opere. C'è poi nel volume un articolo, un saggio di 30 anni fa, che però certamente di Claudio Gallo, che va certamente riletto. Insomma, è un libro che, grazie a questi bravissimi curatori e autori delle introduzioni, Claudio Gallo e Lorenzo Bassotto, è un libro davvero straordinario. Emilio Salgari, Sulle scene, edizioni Aragno. Bene, allora io mi fermo qui, vi ringrazio per i messaggi, ci sentiremo poco più avanti. Questa settimana sarete in compagnia di Arturo Stalteri e sabato e domenica con Federico Capitoni. E adesso ci salutiamo con Rossana Casale Salgari dall'album Incoerenze Jazz del 1989.

0: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
1: Suo figlio ha avuto un incidente.
2: Devo leggere il contatore, mi apre?
3: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
5: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Una buona giornata da Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli in Medio Oriente. Negoziati in stallo e nella notte nuova ondata di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran.
3: Abbiamo colpito le basi militari americane in Giordania, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi, affermano i Pasdaran. Ricominciato nel cuore della notte il fuoco tra i guardiani della rivoluzione e le forze di Washington. Centrati oltre 140 siti iraniani, annunciano gli americani. La nuova escalation innescata dal lancio di un missile da parte dei Pasdaran contro un mercantile che cercava di attraversare lo stretto di Hormuz, di nuovo chiuso da Teheran. L'Iran ha fatto la scelta sbagliata, ora ne pagherà le conseguenze, così il capo del Pentagono. Exet dopo l'attacco iraniano al portacontainer. Alta tensione nelle ore precedenti con le minacce tra Trump e l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che aveva promesso vendetta per la morte del padre. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato le foto dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione: Trump, Netanyahu, alcuni capi di Stato e di governo europei, tutti raffigurati in tuta arancione da detenuto. Tra loro anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Claudia Stamerra, GR3.
2: E arriva adesso in redazione una notizia secondo la quale i Pasdaran iraniani hanno annunciato di aver colpito nelle scorse ore una seconda nave nello stretto di Hormuz dopo aver chiuso il passaggio strategico e mentre prosegue lo scambio di attacchi con gli Stati Uniti.
4: A Giorgia Meloni la solidarietà del mondo istituzionale e politico. Episodio inquietante, dicono i presidenti di Senato e Camera, la Russa e Fontana. Giorgia Meloni non si fa intimidire, avvertono i vice premier Tajani e Salvini. Condannano Teheran, Fratelli d'Italia e tutti i partiti di maggioranza. Dalle opposizioni solidarietà di azione.
2: Alta tensione anche in Libano, dove non si fermano gli attacchi israeliani dal 2 marzo, oltre 4.300 morti e più di 12.000 feriti. Ieri sera 7 feriti per un raid nella località meridionale di Al-Mansouri. Il governo di Beirut conferma comunque la partecipazione ai colloqui con Tel Aviv la settimana prossima a Roma.
4: Cambia la mappa degli autovelox in Italia. Il decreto sull'omologazione dei dispositivi emanato dal Ministero dei Trasporti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con la nuova normativa che mette fine a 34 anni di incertezza giuridica, potranno restare attivi 3.150 apparecchi su circa 4.000 totali. Gli altri 850 dovrebbero essere bloccati in attesa della regolarizzazione. Il provvedimento introduce procedure certe per la registrazione, la taratura e i controlli periodici. Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale.
5: Certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può correre sulle strade italiane perché molti apparati sono funzionanti. Dobbiamo ricordare che una delle principali cause di morte sulle strade è l'alta velocità, cosa che ci sta chiedendo anche l'Unione Europea per la riduzione del numero di morti e di feriti sulle strade entro il 2030. Speriamo che con questo decreto si metta un po' fine anche al numero di ricorsi che gli automobilisti fanno ogni qualvolta ricevono una sanzione per l'autovelox.
2: Ancora temperature record in Europa e in Italia. L'afa soffoca il nostro paese nonostante le piogge sparse in diverse regioni. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, arancione a Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. Nei prossimi giorni farà ancora più caldo.
6: Il picco è previsto tra martedì e mercoledì. L'ondata di calore africano è destinata a durare. Il climatologo Luca Mercalli.
7: Sembra che questa sia ormai la cifra dell'estate 2026. Questa nuova ondata di caldo investirà di più le regioni del sud e del centro Italia. Toccheranno valori attorno ai 40 gradi. Complessivamente saremo attorno alla metà a fine della prossima settimana. I valori attorno ai 40 gradi in Sicilia, in Sardegna e parte del sud Italia potranno anche essere raggiunti o superati.
6: Con il caldo record, l'allerta incendi è sempre più alta. Ma da cosa sono scatenati?
7: Gli incendi possono nascere per cause naturali, rare ma possibili, cioè per esempio per i fulmini, ma la maggior parte sono incendi provocati dall'uomo. Il vento è una causa di propagazione successiva. L'Italia, con il suo clima mediterraneo, ha una predisposizione per gli incendi estivi.
6: Maria Cristina Cusumano, GR3.
4: Tra twist e champagne, 6 decenni di successi. Questo pomeriggio l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, morto a 87 anni, sull'isola Lutto Cittadino. I funerali nella storica piazzetta. Il nostro ricordo con Anna Teresa Damiano, dalla redazione regionale. Ma chi la dice più?
8: L'ultima canzone composta, La Verità, interpretata da Peppino, l'eterno sognatore, il 26 ottobre 2024 in una serata voluta da Marisa Laurito per l'apertura di stagione del Trianon Viviani.
9: Lo sai, non è vero.
8: 35 milioni di dischi venduti, una storia che è quella del nostro paese dalla guerra in poi. Giuseppe Faiella, bambino prodigio che a 4 anni si esibiva al piano davanti alle truppe americane sull'Isola Azzurra nel 1958, era diventato Peppino Di Capri. I Night, i ritmi dello swing e del rock che piombavano sulla musica come un tornado, la tradizione napoletana che cambiava pelle. I festival, da quello di Napoli a Sanremo, 2 edizioni vinte, poi il premio alla carriera nel 2023.
0: Cameriere, champagne.
2: Sport calcio, sarà tra Inghilterra e Argentina la seconda semifinale dei mondiali. Entrambe hanno vinto ai supplementari. Gli inglesi si sono imposti in rimonta sulla Norvegia 2-1. I sudamericani invece hanno battuto la Svizzera 3-1.
4: Tennis, alle 17 l'attesa finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev. Il numero uno del mondo andrà a caccia del bis. Il tedesco inseguirà invece il secondo slam consecutivo dopo il successo a Roland Garros.
2: Prossimo giornale radio alle 8.45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Meteoradio.
10: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 12 luglio. Sole e caldo su gran parte del territorio, con temporali che si svilupperanno nel pomeriggio ma che rimarranno confinati all'arco alpino e alla dorsale appenninica. Probabilità di pioggia più elevata per l'Appennino tosco-emiliano e centro-meridionale. Temperature minime in calo sulla pianura padana e sulle Marche, dove saranno però ancora di 24-25 gradi. Massime che subiranno una lieve flessione sulla fascia adriatica, ma che continueranno ad aumentare nelle zone interne della Sardegna, dove sfioreranno i 40 gradi. Venti generalmente deboli, più vivaci però tra le due isole maggiori, con rinforzi da sud lungo le coste occidentali della Sicilia. Per lo più mossi i mari ad ovest del paese, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Costanza Spocci, buongiorno a chi ci ascolta ora per radio, chi ci ascolta in podcast su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Bentornati e bentornati alla rassegna stampa dei settimanali internazionali di Radio Tremondo. Questa mattina con noi c'è Giulio Salvatelli alla console, Manuel De Lucia in regia e Anna Maria Giordano alla cura del programma. Oggi è domenica 12 luglio, noi partiamo da una notizia che poi ci accompagnerà nella lettura dei settimanali. Siamo su BBC, BBC stamattina in home page titola che gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran dopo che Teheran aveva colpito una bandiera cipriota che transitava nello stretto di Hormuz. C'è il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche che ha detto di aver chiuso Hormuz fino a nuovo ordine, e secondo i media statali questa nave trasgressiva è stata attaccata dopo aver spento i propri sistemi e aver deviato dalla rotta approvata. Una seconda nave sarebbe stata colpita nelle ultime ore e colpita anche una base statunitense in Giordania, attaccati anche Emirati Arabi Uniti, Qatar e Bahrain. E ieri il leader, il nuovo ayatollah iraniano Mojtaba Khamenei, aveva parlato di vendetta molto presto per l'uccisione del padre, ricordiamo l'ayatollah Ali Khamenei. E su quotidiano Hamshari appaiono le foto di Netanyahu, Trump e diversi leader europei in uniforme carceraria arancione con una taglia sulla testa, tra cui questi c'è anche la nostra premier, come sentivamo anche dal GR. Noi restiamo in Iran, andiamo sul settimanale New Lines Magazine, che titola questa settimana: mentre milioni di persone piangono Ali Khamenei, l'Iran si prepara a un nuovo capitolo. Questo è un lungo articolo di Fatemeh Karim Khan, che è una giornalista investigativa iraniana, saggista e sociologa, e vive a Teheran. Karim Khan conosce molto bene la sua città, tanto che racconta che due giorni prima dell'avvio delle sei giornate di lutto e delle cerimonie per la sepoltura della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ricordiamo ucciso in un attacco a febbraio, le principali arterie in uscita da Teheran erano già intasate dal traffico. Il traffico prima delle festività o dei grandi eventi nazionali è normale in una capitale di 9 milioni di abitanti, scrive Karim Khan. Molti di questi infatti sono immigrati, provengono da altre province e approfittano di ogni occasione per tornare nelle città di origine. Da settimane gli iraniani sapevano che i funerali di Khamenei avrebbero attirato milioni di persone nella capitale, dunque alcuni sono partiti in anticipo per evitare la folla, altri sono partiti per motivi politici, non volendo restare bloccati in una città che si preparava non solo al lutto, ma anche a un gigantesco rito di potere statale, memoria religiosa e desiderio di vendetta. Il comitato organizzatore dei funerali aveva già annunciato con una settimana di anticipo le date e il programma. Le esequie infatti poi sono iniziate a Teheran, hanno attraversato nell'arco di diversi giorni i luoghi simbolo dello sciismo fino a concludersi a Mashhad, città natale di Khamenei, accanto al santuario dell'imam Reza, all'ottavo imam sciita, proprio qui appunto è stato sepolto Khamenei. E intanto a Teheran intere quartiere erano stati chiusi al traffico, sono state distribuite acqua e servizi ai pellegrini e migliaia di persone hanno dormito per strada pur di assistere alla cerimonia. Mohammad Reza, 45 anni, un attivista politico di Teheran, e dice: il raduno per dare l'addio alla guida è una di quelle esperienze che forse capitano una sola volta per generazione e non tutti avranno l'opportunità di assistervi. E ricorda poi New Lines Magazine che ovunque si guardasse questa settimana a Teheran l'immagine dominante era il rosso, bandiere rosse nelle mani dei partecipanti, bandiere rosse issate sopra la folla, bandiere rosse che si muovevano come un mare di fiamme nel cuore della capitale. Infatti nella simbologia sciita la bandiera rossa rappresenta l'appello alla vendetta, e durante i primi giorni del mese di Muharram ci sono i santuari degli imam sciiti che vengono spesso spesso adornati con delle bandiere rosse proprio per ricordare la tragedia di Karbala, dove la famiglia del profeta Maometto fu massacrata. E dunque la scelta iraniana dei tempi, delle immagini e dell'itinerario per questo funerale non è stata casuale, anzi l'intera struttura è stata concepita proprio per inserire la morte di Khamenei nella più profonda narrazione storica dello sciismo. Khamenei, ricorda New Lines Magazine, è stato ucciso da un nemico straniero 47 anni dopo la rivoluzione, al termine di oltre 3 decenni alla guida di un sistema politico che anche dopo la sua morte ha continuato a funzionare durante le guerre sia del giugno 25 che del febbraio-marzo 2026, e l'apparato costruito sotto la sua leadership è stato sì profondamente scosso dagli attacchi di Israele e degli Stati Uniti, però non è crollato. Nonostante però questa enorme partecipazione popolare, c'è l'autrice Karim Khan che mette in luce profonde tensioni interne non solo all'Iran ma anche proprio all'interno dell'establishment. Infatti ai funerali mancavano molte figure politiche importanti della Repubblica Islamica, in particolare tutti e tre gli ex presidenti ancora in vita. Ufficialmente questa assenza sarebbe stata motivata da ragioni di sicurezza, però numerosi osservatori ritengono che il timore fosse quello di contestazioni da parte delle frange più radicali. Infatti durante le cerimonie sono comparsi, continuano a comparire slogan sempre più duri contro i negoziati con gli Stati Uniti, e alcuni gruppi definiti estremisti addirittura accusano di tradimento il ministro degli esteri Abbas Araghchi e tutti i negoziatori iraniani. E tra l'altro Karim Khan in un episodio riporta proprio che l'automobile di Araghchi è stata persino bersagliata con le pietre. Dunque, dopo il cessate il fuoco, queste manifestazioni patriottiche si sono rapidamente trasformate in raduni politici guidati di fatto dagli ambienti più intransigenti, favorevoli alla prosecuzione dello scontro militare e contrari a qualsiasi apertura diplomatica. C'è un altro dato politico, c'è un grande assente, è stato un grande assente a questi funerali, ovvero proprio Mojtaba Khamenei, il nuovo leader, figlio del defunto Ali Khamenei, scelto pochi giorni dopo come successore del padre, e dopo 100 giorni dalla sua nomina in realtà non è ancora apparso in pubblico. Ci sono spiegazioni ufficiali che parlano di esigenze di sicurezza e anche delle ferite riportate.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Stefan Windegger.
2: Guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 12. Juli. Das Gebiet von Meran bis Salurn nähert sich der Hitzewarnung rot. Der Großteil der Radargeräte Italiens entspricht den neuen Vorschriften. Das Wetter sonnig und heiß bei 28 bis 35 Grad. Die dritte Hitzewelle dieses Sommers hat Südtirol erreicht. Der Zivilschutz ruft für heute und morgen die Warnstufe Orange aus, und zwar im Unterland, in Bozen und im Ettstal. Ab übermorgen Dienstag gilt in dem Gebiet die höchste Warnstufe Rot. Die Temperaturen erreichen in den Dallagen 35 Grad, dann steigt die Gewitterneigung leicht an. Ein Ende der Hitzewelle ist derzeit aber nicht in Sicht. Heute vor 100 Jahren ist in Bozen der Grundstein für das faschistische Siegesdenkmal gelegt worden. Der Tag wurde bewusst auf den Todestag von Cesare Battisti gelegt. Der Historiker Hannes Obermeier sagt, das Denkmal sei bis heute aktuell. Dank des Dokumentationszentrums könne es heute als antitotalitärer Lernort verstanden werden. Ein aus Bozen gebürtiger Mann ist in der Provinz Treviso mit dem Drachen in den Tod gestürzt. Der 53-jährige Thomas Bizedaz kam gestern Nachmittag in Tarzo am Fuße des Monte Grappa ums Leben. Er verfehlte die Landestelle und prallte in einem Weinberg gegen einen Pfahl des Gerüsts. Die Absturzursache ist noch ungeklärt. Laut übereinstimmenden Medienberichten lebte Bizedaz seit längerem im Großraum Florenz als Installateur. In Italien entsprechen rund 3.150 Radargeräte den neuen Vorschriften. Dagegen müssen noch rund 850 dem Ministerialdekret angepasst werden. Das Dekret vereinheitlicht erstmals seit 34 Jahren staatsweit die Regeln, wie Radargeräte zugelassen, überprüft und regelmäßig angepasst werden. Die Regeln, wie Radargeräte zugelassen, überprüft und regelmäßig geeicht werden müssen.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Un bel salut, bentroe e bentroedes al notiziar Ladin, sion en domenia ai daudes de mesel. Tel notiziar den che il monitoraggio della zecchesta region, la normativa neva sui autovelox, e la terza ona de ciaut, e il mercia di auti, e a mo sport con la garese de saplan de corone se a cenacei. Te un quart d'ora do dal notizier le da scutar sulla coppa dal caffè. L'avvocato Andy Rossi ne conta della condizions de che le schegeve il tenir cont canche se compra ite in auto de seconda man. Scomenzon col notizier. Do dalla morte de Gianna Sommavilla da Moena in vendere ai dies de Messel proprio a cason de na becheda, de na ceccia, de na zecca, te region va ragionare del pericolo de se ci apparite a pontina infezion. La Fondazione Edmund March a Saint-Michel la monitoria la presenza della zecca ste set aries del Trentin, dalla Val de l'Adesen sin ai 1800 metres de quota, per studiare i tempi di attività. La sort più sparpagna da fora le la zecca di Bosch, che la doventa attiva che anche la temperatura le spassa sora fora i 7 e 10 degrees. A causa del mudamento climatico e di inverno sempre più chauch, chi sparassic i resta attive per tempi più lunghi. Teve il caso bene che tutt'l'anno. Per migliorare il monitoraggio, l'estate mette alla letta un'applicazione per fornire la ZECAP, che la è debant e la ge consente ai sentadins di segnare la presenza della zecca man a man che li svegli e li per manarite una foto. La informazione stotte sulle dei da rescidore sa perfezionare modie de previsione del risec sanitaire e a ingegnare indicazioni utili sulla prevenzione e sui comportamenti giusti da endoter. Ven consigliate se fare la vaccinazione, di se sbicchiare su spray contro la becheres e contro l'air, che anche se vendere ton dal bosco o dalla rai de Samont, il corpo sarà il dut che il di più piqui. Mudo un argomento. Da adesso in ante la strada della teglia pelendo de più apparaccio autovelox sir ufficialmente in funzione. Al doden decreto del Govern zite in forza da mesanet Stefan Pescoldrung.
2: Con il decreto ven fissé regole spettlere pur l'omologazione di apparaccio autovelox. La dod castes corrisponde a 3150 apparaccio della taglia ai criteri scritti dal Ministero per le infrastrutture e per purcalgi ora sta in funzione. In ciar 850 non può dire niente dura in ant per il momento, perché il mancia l'autorizzazione scritta d'ant e il va inscritto d'ant niter avvisa per l'omologazione. Da più anni che è una situazione più clara in conto di autovelox, da più è un po' in funzione, senza l'autorizzazione ufficiale scritta d'ant, ci casponce portato il ricorso da perti automobilisti strafa a causa della situazione giuridica più clara. Alla dod l'associazione di consumatori a suoi utenti e ultimamente trai son cater apparacci ne in regola. Alla dod il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini ha messo un fin a una giungla con regole più clare da 34 anni in ca. Il fin di autovelox in desinestre da bat casa muda a garantire più sicurezza. L'anno passato ai comuni d'Italia tratite passa 56 milioni d'euro con le strafungas di autovelox a proposito di un batini a casa.
1: Tragici incidenti in giro la provincia di Treviso, la che nome di 53 anni, originaire da Busan, le morte do essere sutta giù col deltaplan. L'incidente le succedu in giro a mesdì in sabato a Yunus de Messel, a Tarzo, a Molino di Fratta, pec da Lenge dalla pista di atterrage. La vittima le Thomas Pizzedeaz, residenza del Fiorentin, e il colpo sul terreno l'estate mortale e il suo corridore srue a tira sul post, ia demo podu declarer la morte. Le ruanci carabiniere sperano rescir sulla causa della dinamica dell'incidente. La terza ona de ciaut la è chio, la protezione civile la uzza a livello di pericolo a causa della temperatura aute ste vel crayon. Stefan Pescoldrung.
2: Purinché domani e domani lunedì il Purbalzang e il Rayung Zincharia hanno dato un livello di prigo arance, il secondo più alto sulla scala di prigo di 4 livi. In merito si passerà per chi il Rayung un livello di prigo cuce, o di cal più alto, che indica un gran prigo per la sanità, dando di per la gente attempata per cimitunze persone con problemi sanitari. Molte persone sane, ma smata verde, proprio il cialt, porta a problemi della circolazione del sangue. Alla dota del meteorologo della provincia di Terpeterlin, Nel pur moment anche per una fin della una de chalt che già rainant pur più disa la lungia. Tira jungs più a rischio, già il termometer neanche da nöt sotto ai 20 de gra, con più problemi per il corpo da spalse fora do dal cialdun e a pur il de. In più dai detti il tempo curt pude sportare val temporale in mertes. Pur il moment non desi nestere un gran prigo da me de fiuc de bosch, ma cas pude spomodetti di scavagna.
1: Resonon del merciade l'auto, le vegnu fora a livello nazionale i dace la boreda UNRA associazione che rappresenta i costruttori di auto foresti attive stella teglia. Ven registra un aumento del 9,6% dal 2025 de auti compre teduta la teglia. Del Trentin Sutirol e l'aumento le del 9,9%. Ante i dati più interessanti le modie più venui, del Sutirol il modello più venu è la Tesla Model Y da 42.000 euro e il marciade l'Electric del Sutirol hanno un gran successo di ultime segni dal 2022 al 2026 e le venu registrare un aumento del 150% di auti elettrics venui, un quinto del totale. Al prun post, sempre chiotti questa provincia, ven venu auti ibrides con 41,1%, da poi elettriches 21%, al terzo post gli auti a benzina 19% con un smendramento d'ertura del 17% dall'andante e da poi giù fuori alla classifica le ence gli auti col gaselic manco 30%. Lucas Baumgarten, de auto industriale, e dice che il mudamento le a cagione della situazione internazionale di Pries di Charburanche e anche a cagionamento di incentivi del Stato della provincia. Del Trentino invece vendit che non è niente in auto elettrica ante i prumes dies modie di auti venui. Sun son la classifica le de fat la Fiat Panda, ante i marchies più venui del Trentino le Dacia, Volkswagen e Toyota al terzo post, del Sutirol al prum post Volkswagen, secondo Toyota e terzo Dacia. Resonon ad est de sport. Dis de gare sedes de corsa sa monti in gerne in chiet il comune de Cianacei, in che da domani l'estate la legendera Sky Race, 28esima edizione, 22 km de gare sedes, super por 2 Pizboe, 500 atleti in gara, 42 nazions. A Venzer Lorenzo Cagnati da Canale Vinegort e della Elles Arianna del Pino. En Sabeda invece in gerne l'estate autra 2 gare sedes del medemo circuit, in dut 300 concorrenti, anter ICL. La trail da 42 km è la più corta da 12 km. Sun duci podies le roi atlet da Gardena, Alex Oberbacher e Frede Samuel e Sofia Demetz. Della 42 km, 2203 m de dislivel da Cenacei, Fedà, Pordoi, Rodela e Ndosua Cenacei, avent due atlet da Bormio, Andrea Prandi e Elisa Desco. Prandi la domina la garese da 10, dal scomenza alla fin, saran su con 3 ore 50 minuti e 55 secondi e sbassando passa assieme nuce al record a Dant. Subito te do da El Donca a secondo post Alex Oberbacher, terzo l'argentin Sergio Gustavo Pereira. Sention Alex Oberbacher alla fine de sia prestazione in gen.
3: Sono contento di cocchi asita la Garzeda. Il primo giorno che fesi la 42 km e poi betlo a fare la vertical. E gli ultimi anni for la Sky che è un po' più corta. Quest'anno l'ho provato di nuovo e posso dire che sono contento che l'hai fatta. Il percorso della Garzeda è molto bello, davvero da sempre bello e il manco butta perché sono contento.
1: Andrea Prandi è sempre stato da di él.
3: Prandi sì, che non sono più via di Troy. Pongali che Prandi ha più via molto più di botta e mi pensavo che rimasto a rischiare stanno il ritmo e il tema della sloppesa, che fanno il mondo veloce. E poi lasciamo un manzì, poi si lascia un po' in massa. Poi nella mezza gara ho un po' di distacco. Sul finale sono qua fuori più da usini. Bella che la si piace, però la giusta non è bastata. Posso essere secondo e sono un po' contento.
1: Te la prova short di 12 km da Cianacei al Jov de Fedà e c'è chi ho esit con record per il Trentin Massimiliano Berti che la ferma il cronometer a 56 minuti e 25 secondi danda Samuel Demetz e Luca Cagnati. Sention Samuel Demetz al traverso un Fedà.
4: E noi siamo molto contenti, la Garzeda d'Ancoi, lei ha fatto il terzo video quest'anno, lei è proprio città buona, fa un sforo a Dum, e poi in Galling, il primo è molto un po' da mezzo, poi fa un troia a Dum, e l'ultima salita poi qua è magia, è da sol, è dal primo, e poi alla fine l'abbiamo fatta al davanti secondo, e proprio contenti, la Garzeda d'Ancoi, il tempo è ottimale, anche la temperatura ancora fa perfetta.
1: Tel Cham della Eles, sempre te la dodes kilometres, prun post per Luna Giovannetti con un'ora, unes minuti e quattro secondi, te danta Sofia Demez, sorde Samuel e terza Sara Zerbini. Vignon adesso un'altra gareseda de che sfinde settimana sia diesima edizione Le Roi Ingente Mareula Maratona de Mountain Bike Kronplatz King con start da Alplan e travers sun son Plan de Corones. Stefan Pescolderung.
2: Si scianti i partecipanti e le partecipanti da 27 nazioni al start della gara al plan, che nuda anticipata sta tutta il mese di mese, ti ha impassato la nuda tenida alla fine d'agosto o il primo di stambar. A s'aggiudicare la corona della Kronplatz King, su cui l'ampasse, e sta il colombian Hector Leonardo Paes, che ha studiato la gara su un percorso più lungo di 64 km e 3150 metri di dislivello, con il tempo totale di 3 ore 14 minuti e 33 secondi. E al di un so commentare al traverto.
5: Dai, sì, sono contento, una gara che mi piace anche. Per la location e il suo panorama, anche le salite impegnative, e devo dire che dopo, sì, in quota mi sento al mio agio. Oggi ho avuto delle buone sensazioni, anche se ancora non ho fatto quota, ma la preparazione va crescendo, se può dire, e speriamo di fare bene ancora.
2: Adit Hector Leonardo Paes cadavagné in irla a Kronplatz King. La corona della reina è giù dall'italiana Maria Cristina Nisi, con un tempo totale di 4 ore, 8 minuti e 54 secondi. E al dunque so commentare.
6: Sono felicissima di aver conquistato questa gara perché è in un panorama spettacolare, una location che ti lascia senza fiato. Già vinta nel 2017 e oggi ho il piacere di rindossare il mantello e la corona da regina qui alla Kronplatz. Ringrazio Maurizio Kastlugger dell'organizzazione, ringrazio il team Andres e Leria dal Colle. Siamo a 10 vittorie, non posso chiedere di più in questo anno, è veramente un anno propenso per me, mi godo tutto quello che viene, continuo a divertirmi.
2: Adit Maria Cristina Nisi, la Prince Classic di 49 km e passa a 2100 metri di dislivello a Daniel Tudashk Noa Anashevski e l'italiana Federica Spessot. Ci casco un c'è d'andare di Giancio con manifestazione regionale e alla dodia organizzatura di una gara con la partecipazione di campioni a livello internazionale. Il percorso di gara ha portato dal plan Saint Pitts de Plais, passando per Pederu e Furcia Cina Saint Plan de Coronas a 2.205 metri d'altezza, con un tocco in più in cecciamo per gli atleti della categoria Elite. Spettacolari single trails e touch the free ride je perd. Contanto con il successo della gara in c'è i organizzatori della Kronplatz King, con c'è Maurizio Kastlunger, che alza fora in c'è il gran aiuto e contributo di volontari.
1: In conto del sport, per non è anche adesso in corso di Matteo Marchioni del Nefenda Cenacei, che lascerà su alla matura con la stima del Centro all'Istituto Tecnico Economico La Rosa Bianca. Anter studie e sport le perché che il Vignon il Ven valorizza. Le l'atlete de bal sui feres de alto livello, ti ultime due anni, le state due auto campioni italiani junior, la tot perta ai mondiali e gare series de Coppa del Mondo e lette la nazionale italiana. La dichiarerà che adesso gira in anco i studi se si scriverà la Facoltà di Economia e Gestione Aziendale dell'Università di Trent e esira in at donca ence col sport. Venion ades alla manifestazione. Yasmin Ferdic.
7: Pro la utia pralongia sura Corvara il dal di il grup con Turinas Echos in domis de da mesa les deux in ant castel cheder la scomencia dia chante e sone sungmunt. Musica te paige il sung il programma Badia in schnöto la cale dal di la musica de Badia te de plus posch del paige e caldales sis da sarainant. E por chi corres de scori l'attività de l'union de soccours di chance de Gardana e l'inque la possibilité. Bele, dang mis de ametu mangel de la porta da verta e al vainant cina le sis da sarat il pre da destramant il raiung industrial muling da coi.
1: E vignon adesso la previsione del temp, des che dit ne spetta dis de ciaut e de fers, in che seguita esser bon con la massima ste region a 35 degrees. Tenosha valedes la temperatura più alta la registre da Saint Martin de Tor con 29 degrees. Novemme tuniense temporei da sera. Con questo, dunque, le dut per il notizier, l'erga l'avvocato Andy Rossi la Coppa del Caffè. Un bel saluto e buona domenica. Stage ben.
8: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette a gira i programmi sladins della RAI.
9: Piroles deterit.
10: Un bel saluto da parte dell'avvocata Andy Rossi e benvenuti alla Coppa dal Caffè. Ponton via al programma de anche con nos caso. Tone, una bella di vel mudarsi a auto. El vate una gran città, una gran concessionaria, così tal pel cerner fora anter più auti. El tro al paron, che il gedomana che quel vel, e così tal doervar da fora e nassa de proponete, salta fora che la giusta. Una bella macchina todescia, de seconda man, de Caterin, circa 60.000 km. Niente tropes per aer Caterin, al pris de 28.000 euro. Tone il da site si auto, da inant, e così tarrua a par de mo 22.000 euro. Geven sporta, soravia una garanzia del nan a sconanza de defeccio malfunzionamento che dovesse sutar fora del termine del nan dalla consegna. Appena passa via nan dalla consegna dell'auto, tone un problema al cambio automatic, e così tal ge telefono ha subito alla concessionaria per ge dir che no va. La venditora ge disse a tone che ge non despiace muie, ma le giusta zita fora la garanzia del nan, e donca non seppel più farnia. Se il vel che ci mette man, il coimpar passa 10.000 euro. Tone le neiger desche il charbon, il ciapassù e il sen va de mezz. El se sent tout in giro, a sa che facile che il problem l'era sa in ant, che la comprasse, e chi cittadins già ferchia su un'auto defettata. El corso bitto da sonezza avvocat, che ha in nom Jean, per ge contar che il che le succedu. El nez ge dis, non te cruziar barba, che ge peisse giù. El barba, el sen va a casa, tut bel content, ince perché el sa che si è nez non volarà così tattent soldi, schenvezze i vel, duci altre savocacce.

Cocaine può sentire anche resonon della compra di auti de seconda man e della garanzia del consumador. Il codice del consumo pervade una garanzia di 2 yen dalla consegna in conto di tutto quel che si compra, anche se si tratta di auti di seconda man. Se il ben non è conforme alla descrizione fatta o non va dal verso, il consumatore il per domandare la riparazione o la sostituzione del ben a spese del venditore. Se chi che l'ha venuto non è buon di conciare il ben, o la sostituzione l'ha in massa ciara, o se tratta di un grande effetto, allora il consumatore per domandare la cancellazione del contratto e la restituzione del prispa. Nel nostro caso, la concessionaria non vuole farnia, e la DIS di Gers porta al comprador una garanzia sulla via del NAN e che il termine del NAN le giusta sit fora. In conto di questo, je vel dir che la garanzia della concessionaria l'era zeche che venia sport de bant, ma la normativa la perveit una garanzia de 2 yen e che sta mantén si valor. A tone, donca, non ge resta che si rinant con l'avvocat. In dana ne stat fat mingol del reside tras il meccanic e somea che il defet si è piuttosto grief.

question doc che sono a far fora la question della responsabilità del venidor de auti de seconda man e di strumenti de sconanza pervedui dal codes del consumador. Si era anedo a dir che tone le venu a saer che l'auto l'han defet piuttosto grief. Zan a che spont gerisce a so barba che non le altra via che la desira in causa. In ande far la causa, però, el gedis che il proerà anviar via una negoziazione ante l'avocat, per veder deruara una soluzione senza cognasirte d'antan giudice. Alla concessionaria, da una certa ora, gerua l'invit a questa negoziazione, ma Jean non ciappa nessuna risponetta. A che spont, Jean se mette a scrivere l'atto di citazione in verso la concessionaria per domanare il desleamento dal contratto e di poter avere de return il prispa a pede la refonuta del dan per i disases e per duci cruzies. L'atto ven notificà e la data della prima udienza la sarà de 5 meis. Alla prima udienza se presenta la concessionaria con sie avocat e la dis che non ha responsabilità, a sa che si tratta di un'auto de seconda man e che l'è del tutto normal che potesse assuttar fora zecchi che non va. A pede chiesta la concessionaria dis che non è colpa sua se l'auto non è stata fatta dal vers e il venidor de auti e il se cruzia de mo de far da intermediar anter chi che fa si auti e chi che li compra.

El giudice do la prima udienza el tolite la domana de Tone de nominare un consulente tecnic d'offizie per eressire intorno ai dans. Se tratta de veder se le vera che il che ha dit Tone te si è at, vale a dir se le dal bon che s'de fet e se le si grief. Il consulente tecnic el va a veder l'auto, el varda tutto il cambio e te sia relazion el ce da se resona Tone, a sa che il defet le piuttosto grief. Do passa nan rua cosita la sentenza del tribunal che deslea le parte dal contrat, comana Tone la restituzione dell'auto alla concessionaria, ma che sta la condar de auta el pris in favor de Tone. La concessionaria, a sa che la perdu la causa, la venienze condannata a par le spese dell'avvocat de Tone. Che svel dir che la concessionaria a pede le spese per l'avvocat de Tone coimpare in cel suo avvocat. Si orue alla fin del programma de anche. A un vedu che in ce la compra di auti de seconda man da sel met de sempre valer delle sconanze pervedute dal codes del consumador. Deve il pai per ascoltare le pirole de derit e a un'altra più bella.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lustig, das Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziario. Le incontrate da oggi non hanno problemi sono giusti dello mitix. La polizia ha messo in internet la raggiunta l'ec di guarda per una incontrata non autorizzata da oggi sportivi. Tutto per tenciare 2.000 persone con chance da oggi e trecce con targa a Tudascia, facendo entrare le manovre pericolose del drift in piazza da oggi. Passa 100 persone e nude controllate e tra gli oggi e nude sequestrate. Da tira in ant pons le strade da Taglia in do mat in funzion de plus apparatch autovelux alla do den decret del guern che jun forza a mesanet. Con il decret ven fisse regula spetleres pur l'omologazione di apparatch autovelux alla do de castes corrisponde in char 3150 apparatch la Taglia ai criteri scritti dant dal ministeri pur le infrastrutture e i papur calgi ora sta in funzion. In char 850 un po' in dere niente dura in ant per il momento. Decal mancia l'autorizzazione scritta dant e il van scritt dant niter avvisa spo per l'omologazione. Da più anni in cael una situazione più clara in conto di autovelox, da più è un po' in funzione, ma senza l'autorizzazione ufficiale scritta dant, ci cash poi c'è portato il ricorso da perti automobilisti strafa a causa della situazione giuridica più clara. Alla do dell'Associazione di Consumadus, Asso Utenti e ultimamente trai son catera paraci nia regola. Il comune di San Jean, a Pozza e a Vic, vanno a consigliere da Cœge Lega dans la Ber. Le condotte sage a causa d'un temporal, de prenez di San Valentina Redolfi.
3: Al do della forte pieve di dies de Messel, che est vender, do tre eroes le se venute giù dalla fontaine de Sojal, Sora, Vic e Pozza, che estes le sa portà a una presenza nia giusta dell'IM telega da Beiber. Per garantire la sicurezza sanitaria, il comune de Saint-Jean donca la ferà l'emissione de questa egat la rei idrica per proer a smendrerna perde l'approvvigionamento. In denna che si aspetta i risultati della neva in rescides per verificare a Pontin se che sta ega se per la beiver, l'ombolt Giulio Florian l'ha disponu che gli utenci servì dal bosser light comunale della frazione de Pozza, de mo raiona mandretta della Veis e della frazione de Vic, i doure lega della rei da beiver o per cosiner de mo do l'aer fatta boir. L'oblianza la resterà fuori in sin la revoca che la venirà comunicata dal comune de Saint-Jean.
1: La sua decima edizione è arrivata in Irte Mareo la maratona del mountain bike Kronplatz King con start al plan e attraverso il plan di coronas. Si chanti partecipanti e le partecipanti da 17 nazioni al start della gara. A s'aggiudicare la corona della Kronplatz King, che belle hanno passato, è il colombian Hector Leonardo Paez. Questo gesto a gara è il percorso più lungo di 64 km e 3150 metri di dislivello, con un tempo totale di 3 ore, 14 minuti e 33 secondi. E il giunto commentare al travert.
4: Dai, sì, sono contento. Una gara che mi piace anche. Per la location, il suo panorama, anche le salite impegnative. E devo dire che dopo, sì, in quota mi sento al mio agio. Oggi ho avuto delle buone sensazioni, anche se ancora non ho fatto quota, ma la preparazione va crescendo, se può dire, e speriamo di fare bene ancora.
1: Adit Hector Leonardo Paez, cadavagné in Irla Kronplatz King. La corona della reina è giù dall'italiana Maria Cristina Nisi, con un tempo totale di 4 ore, 8 minuti e 54 secondi. E il domenico è so commentare.
5: Sono felicissima di aver conquistato questa gara perché è in un panorama spettacolare, una location che ti lascia senza fiato. Già vinta nel 2017, oggi ho il piacere di rindossare il mantello e la corona da regina qui alla Kronplatz. Ringrazio Maurizio Kastlugger dell'organizzazione, ringrazio il team Andres e Lelia Dal Colle. Siamo a 10 vittorie, non posso chiedere di più in questo anno, è veramente un anno propenso per me, mi godo tutto quello che viene, continuo a divertirmi.
1: Ha dit Maria Cristina Nisica da venir la Kronplatz King. Kuntanch con il successo la gara in c'è gli organizzatori con a c'è Maurizio Kastlunger, calzan c'è fora al gran aiuto di volontari. E da dash di giù il notiziar, dun se c'è manu d'là delle previsioni del tamp, na pressione alta e aria cialda subtropica determinai al tamp della regione des Alpes. Domani sarà l'endeda soradle in c'è d'arcialt con la formazione da Nioros Agrum e il sun la sara in c'è da fecunch con val temporale al cialt. Le temperature sono più basse, il paese di Svelazio della Dina sarà di 12-13 gradi, che le più alte potrà rovesse valore da 24 e al più 28 gradi. E ciò è un zero alla fine di questa edizione, il notiziario da sarà dal domani e che lo vale in ant con la programmazione della Dina.
2: RAI Radio Ladin. Fac avvenimanch entra unides. Approfondimento.

0: Na bona sera a voduc, stime escutadoros, vadijan jnuta Alex Rungalir. Naut furinoke, jauni, va oradeka, aulei studia, mparena rujneda, mparea kunasch post schnurves, unche a fevel experienza de lauch. In schila tielen cegita an jaun de Santa Cristina, pluavisa Miguel Insam, kaulu gialaure per un valgung mansch da lonch da chasa. Ulakie staz, i circla faz, kal slashons kunte da dal, zanklien atlodr viars te gradaina. Intanto, buonasera Miguel, e de gracht spartas un quei con nos, questa ti esperienza de segur particolare interessante.
1: De gra, e na buonasera a duc che è scotta su.
0: Miguel, per chi non ti conosce nia, dines velk de ti persona.
1: Sì, sono Miguel Insam, nasciu e cresciu su tlo a Santa Cristina. Sange i 35 anni, i lora in grumdani coc mehanik rinjede, i pona coc machinist prelift. I pona e fam pu de muda manch to mi vita e es comcia a viaggia un pu de plu.
0: I chi kil kunash, sanche che Miguel i un jaun da tropishimi talanch, i cal fort la fe del dut i un fat che Miguel da ulesa tu dut axta capaciteis i abiliteis, no? Kan kel strata de matragivelk, de kuncevelk, tu abins fo una soluzione, dici padrat?
1: Sì, a mim sam for bella capico che c'è funziona, mi sa bella da sfedut, io al matradumino, io mi tre schnell per c'è, kan cabini na maschine nuova o c'è, che magari mi sa was interessant, po un kiri la informazione, so deco clavao, se fo spagna meglich fena patent, per GPA o c'è, no, e con cale in grum de tel, bit l'abilité ist lo ilo a manondr.
0: E da via che io ti conosco un frego, sei che ti giri in questo jungle mondo e ti viaggi in un po' di avventure, a dire non è niente viaggi classici al mare, a pausa o visite città, no?
1: Calivera, io fa viaggi di giorno un po' ora della comfort zone, come dici, su ans con il flucion, scialdi a peanga, e niente proprio dei risorti, so, in spiaggia, cocktail dratit. Calm sound from poor blue mit tipo der Urlaub der Fee, no, wo ich fem poor experience zum poor auch der Standard.
0: Und wann kaj ultimo in Vian, na tons nie kontakt mit la Valeda, wo leisa Stadt?
1: Caliveira ist unser Stadt Chimang in Australia, wo la kei nie via Japan mangs plo manco, i poi la ran kat mangs prana firma la via Australia.
0: Stabadat la Burg da Dijon du leila Schet, lo ban un post de lauch gut lot der Gardena in Tengi in South Australia.
1: Mal hier sta in Kajo, io non so eigentlich nie a bu l'idea git l'Australia. Lì sta la landa de mi cousin, la via Badioc, che ha detto c'è la che sta in esmo l'ultimo anno la possibilità di fare il visto da laur la via, con working holiday visa. E con quella la di pu va pu via, che spaia, che è un'altra l'ultima possibilità, no? E poi mi è un po' informato, c'è documenti che trovi, c'è come si dut avai prima tragica, e è dit fat. Tutto un giorno e ci vieto l'Australia.
0: E quando si può andare a dire per fare questo viaggio si va anche l'ospun c'è stato più giù c'è papiere già trovo un po' c'è stato l'u o m'su topea.
1: Papiere scialdi na drognia abbiamo su fe il passaporto italiano che ne dant me a bui e forme a buca l'espanuol da che è la doppia cittadinanza per via di Miloma Miloma è spanuola mi peri datlo e con cal in me a bul passaporto italiano. Poi niente cal cala dura povestra in due manche al Giappè, con cal è proprio due giaffè sul sito del government datlo e con cal in me a bul passaporto italiano. Poi niente cal cala dura povestra in due manche al Giappè, con cal è proprio due giaffè sul sito del government dell'Australia, il visto da là.

0: Kalika Staband bon occasion. Post beantragung working holiday visum, poststellung nan, i laurei viver schick undailo, des duci dacht, si tutta la möglichkeiten. Post laurei lo lactus, logisch, da bin ich ja vor allem mir auch Laura, jak preis vorung schim pur, die schon ein Migrant, no? Ma das comunque la possibilità da ruit, die schon lac capita, no? Je a bum, ban bum, bum posta lauch.
1: Und die Expectative ist, dass du in diesem Kontinent Australien bist. Du hast nicht die erste Impression, wenn du das Zauber oder die andere Perse des Mondes 5.000 Kilometer hast.
0: Bevor du den Stab und schaut, die sind das Zauber in Perth, weil es auf der Westküste la Metropole, die schon plus isoliert des Mondes. Il y a ban bon grand città, ban bon chao tang ding sta. Das pa dil gfühl, da west chilo ye schick na grand città europea, li dut ban bon modern, ban bon ausgebaut. Li propi muss i di na bella città, no? Kung duten tauch nat nia, i lo ye me champshi deserto, ni grande plu.
1: Miguel, danke, dass du mich an Laurella via. Ist mir fatten viatsch. Das ulu, ja, visite mo trupp post. Konnten uns man pur welke de kaisch.
0: Ea visa, je fa la via la prima di John Doe Jenas, ilo e a bun pua un cajin a bine lauren jeda, no? Ilo ne nia ulu massa via gem an onder, a jac me psang niad musim cri in lauch, i can ke eitzek po impon idea da cik posi fec, possibilite is kei, i pona don Doe Jenas ungefer e a bin akschlauch, i pona e di zang proimo gire cik son bon, a jac i savovi ka lauch schuman chai 4 de jene, i poik sta Doe Jenas ungefer de tam, Pona ja bin an zum vorne Gruppe auf Facebook und du dasch gia a fein Roadtrip kokaiti dich col auto col attenda suntat ia lo mona lech frei senza pseggio zum GPA alla fin son stat due auti li sta na canadierin na tu dascha tu un auto ia con tu dasch tu un altro auto i con calong spona gira per un ordno auf dies clear stat tutta la westküste da Perth giun fin a Albany i su in a tresel deserto su zurück a Perth.
1: Tu gite l'Australia con l'intenzione di laurea, cosa fate a bine in laurea e di ciò laurea stratolpa?
0: Io provo a bine in laurea d'Ange via, però gli sta grande ria in abina grande spurg. A Jacques, la gente dai loro sfida niedra, diciamo, mea contact tres, e-mail o contact tres, Facebook o ciclia. Tu muos proprio vestir l'Australia, avai una telefonnummer del post, e pona i loi la gente bel più di gionda vierta a rugne de lauch, no? Pona cic buta gonschaldi la via calia la gruppa su Facebook, ca cir da lauch, o ca da da lauch. I loi il band bossaria comunicieren, o pon matritum valguna fotos cic un cir, o cic un gulasa bine, e pona vala pa band bo a jlun, no? I lo ten nena doien sal massimo, già tungitum valgun lauras de pantum pur da logis la capacitéis ca unha.
1: I ce lauras apona fats, ca ce lava pora, dijon tel di tipic de lauch?
0: Io bin a lauch pra la Cogian Europe Kling, ca liena firma ca tira ora lim sui champs. Un muss as l'immagine in Schila, ca la viet l'Australia i dut sablon, no dut il fons, ca li dut sablon, ilo ne crash nat nia. Po perfect crash, la siala, al frumentong, i dut ce ki santa it. Ilo van l traura lim, un pushik da naus spandr ktum, cal se tang po it lega la pluia, i cal fes po crash richofs. No, i caji la via ban bon grang marcha, ban bon grang business.
1: E tu, concretamente, ci sono stati?
0: Io sono stato via Laurent Quatremans, per questa firma, con un pacchierista e un tractor fuori. Rampert e io ho lavorato la pacchier, non è già avanzato schlimm. C'era anche un grande mischtreier, ma una grande grande misura. E fuori anche con 40 crunching tonnen al giorno di schlimm ora per i champs. E calpo una tutta di dalla cinta domani fin la sette l'altra sera.
1: Miguel, c'è di Francis Weiss, tu dici un dantar il mondo lauch, che via permessa tu da naus?
0: Lina grande Francia, la via specialmente di Champs, di John Cock Powers, e laura la via Bambo Schaldi. Lina lauch, che Bambo isoliert. La via è un grumde tamp di gung internet, di gung telefon, not nia, e laura Schaldi con Funks la via, kank hier Bambo da lunch da dut. Tier su anzang dutl di da saul, no, tis magari un grandissimo Champ, de un chanch de hektar, e tis doi laurantsch del su, no, po. Vorrei dire domani ti collega e con sta sera no vorrei ti collega no poi il ban bashale di isolazione
1: e cosa va poi nel diciamo il rapporto con ti compagni del lavoro
0: cal musso vestir bon a jac nau stagiant lam dema donga no del pitla chosa de banda e cal musso vestir bon a jac logi dormianga dum lam dema chosa maianga dum kushnanga dum i po fan dut di clauranga dum poi lo las da vestir in stritots po cal porta in io no
1: Cocktails kunta, nia, diciamo, lauch, union, fajas, am imagini, stapa,

0: da la motivation a vlai fastekaj lauch.
1: Ma mima sapo interessanta la idea, praktisch jeja ta kaj lauch tresen tudask, kla robelilo, ala scritora un annuncio su un tel gruppo et Facebook, e ala di pa je drosen tel kas san ponaut kumashings, idealung san po mechanisch, un sampo da frone kaste kala machines e lo ti respondu e alla di pujatis genau al drat no e alla pona abu un chindis da un sniempo di jum genau kok val lauch e alles ni pojit zruck til Deutschland e po fa weiter si position
0: e so tu abu podrat vel difficoltà di jum conto da comunicazione con la rujneda un tan lauch
1: Kommunikation, dijon, til prim, il sta purcha Kommunikation, jak il chef, kaludo, i prab, til prim, me uniena, do jedas povestach, jak joi, schickt di una Baustelle, along outra Baustelle, i pos audiang mekank, na maschine un problem. Pero til prim, il sta po echt al capia, jak la via ai, eng, englisch un po automantrica, kalk non perat schkola, schon po dingsche, però no lai pavangita. Für ihr bestimmt Putsch Problems.
0: Schon mir fallen ja, pona ist du ja wie ke lfova in starker wie und dank Claude Naus schkumcho linviern, kann ti zura der wie schkumcho val auton la via et Claude Naus lanchuda, cosa tu vivu di jonk schmuda mans la sagons. Dut un peu un sotsa ur un op kok tu fo zuza, sent un pak chargé or le rythme.
1: Schingel santum pur, però landant son stall dim viren til Neuseeland, iloi bellu duco clear a fe di jong na nuf un nadel til chaut, no? I con quel sa vuoi bel un poco claia e poi la paranza butta, di jong fe da nadel na grigliata son spiaggia, cali un po' un altro erlebnis che il fe dan lang da nadel tla naif, no?
0: Zan fajons na pitla pausa musicela e se scuton su un pezz della gruppa australiana Men at Work, pubblicata da novembre del 1981 e quan rateda un sucrat, un puescicl in nazionel del continente australiano. Il titolo escicl la definizione che gli abitanti ti dà suans a si continente, Down Under.

0: Nós não somos em companhia de Miguel Insam, de Santa Cristina, ali está da dezembro, praticamente em 5 de abril, da Austrália, a Laurechic Bakerist, zonha ali no atlo de Gordaina, Miguel, com vivófsa tu que havia a dida, que fova para o quartiro, lá que chajou, que fova para o maia, e que passou essa fita amplia de chute novos.
1: É, la via viver, que foi uma história interessante. Ela roi da Ujinga la cidade de Albany, gonstel sud in West Australia. E lo yel me champs, tis na zona bando remota da lunch da dut. E nos vivant antel pit la chasa de banda, la via ITD shakash dongas, non push que da nos bungalow de banda. E lo vivovi com um laurant mia, no pof maianga zadum, po joanga laure, a Jacqueline Ninia zegdaut, Ninia hotia e o nia. E para o maior, ele vamos organizar nós, unidades de dólar, fornando a próxima cidade, que é 100 km. Ele fornando cerca de 1 hora e 20. Já comprei para 2 trajetos ali, e para fornando truque com cartões e cartões de roupa da maior. Dado que não é tão da longe da hora da dut, ele não botou nem a meda sair a gente ao estão café ou a comprei um pouco de pão e lat, que ele não dá ali, né?
0: Por um pouco que te conheces, sabe que tens uma pessoa que te vai jogar antes de permitir a outra pessoa para a socialização, pode encher, que te diz a tudo a gente daí lá. Como pudesse um pouco descrever as australianas e australianas?
1: E australianos, geral, e pessoas de bom cor, gans da viagem a Rosnecunte, ou a Judé, ou a Tansnia, é capaz que magari rusam na outra lente, que fez um projeto com você, na polícia gans, pronto, da viagem a Denamã. Però pona as fem pua namicizia e loisi bel un po plu duras, no? E lo feci bel un po filtre na dai de chi spa fide, no? C'è un po' di inscila.
0: C'è un zipa di giorno l'esperienza che ti tol spera dal lauch che ti sfati lo, ma c'è un po' vestir dal stil di vita australian?
1: Il stil di vita australian, che lia di giorno schali plu gemütlich, che ti lo dan aus, no? Il vang al lauch nia di giorno zerrat, tanga na maniera, che dan aus po vestir. Generell stil vita i loisi einfach locker, no halt i Laura Pabang, i Laura Schalde, schickt lo dann aus, però tutten Tauch nein nie gschrang Stress, es la toll einfach mit den Gang de Manko.
0: Hier bei Stadt Miguel, wel Moment ke den Krschova, dort in Chaza, i fofsa un tankal tam fu un Kontakt cui tie de Familia, cu ti Companies.
1: Ma sì, a mi Krschova sans Auto, no sang ungefähr 40 Kilometer in del Pittel Cup. Ich habe ein Auto auf 1000 Meter gefahren und ich habe die Leute zu. Ich habe nur noch gehabt. Gefahren, die Sonne. Ich habe 20 Leute zu, ich habe ein paar, der Domain oder Säure, ein Kutsch, ich konnte gerade rein. Ich habe was zu, ich habe schon Kalman geschaut. Ich habe Kontakt mit Kompanien, ich habe ein Telefon, ich habe dann keine WhatsApp oder andere Apps. Aber das Horario vor ein paar, ich habe ein Auto auf Euro durch Frankreich, dann durch Italien und Perth. L'Australia van Boganda poi il più zeitzone leit in Schiller Köl vor Forda die schon o ganz tech da Seira und la hier voll belautiert o ganz ab nora da Domang und la Chloisi belau steitliert die schon kalunitant vom F und der Spitendio do in King Abinoi paldrat
0: ist du ja tapé un peu chic sous da en tant to bana dit tout Europa tout monde en général en tant force cavia
1: ma chic calan ja tapé a Schaldi logisch ali dan coi con internet ja tumpé a podut. Ist eigentlich stark staviert, l'Iran, per esempio, la via al Panzin, calcustoa, 1 euro, pondi 4 euro al Liter, in Galling. E la via eben aus Clauran, con Maschinen, Besorgers, che sono buosi per un'idea, e lo fai costi, bang, nia pitli.
0: Miguel, tappa, che stampa di che ti sta di mezzo, tappa mudai, e c'è tutto il sapere da questa esperienza?
1: Ich habe ein bisschen gemütlich gemacht, no, im Fisch nicht plutant ein Ohr gemacht. Ich habe auch mit dem Stil der Vita, der in Australien ist, ein Fisch auch nicht schnell ein Ohr gezogen. Ich habe eigentlich nicht eine schlechte Kasse. No. Ich habe mich mal gemacht, eine Manierung, dass ich mich so etwas bella als ich mag nicht. Auch wenn ich im Vieren, ich stelle wie ein Produkt im Vieren. Ich habe mir auch ein Beispiel gemacht, dass ich mich
0: Zang ti zo adr viase za mantenimo vel kontakt kun tek tes para kunash klavia o kompani de lauch.
1: Shi kalei ye la via kan son roa a Perth, ti son sta la via un mans a gireme un pon chemanonda, e fem pu de viach, i gons per caso e abina paran la via. Da jinga Perth il na città de Fremantle, i loyalty paran st miloma la via. I kal don pu de kria di da ya bina numri da i me kontala la via, kal fo gons na sorpresa. Con cui abbiamo contato, abbiamo un bel foro del sud in Autrani, e abbiamo anche fatto un gruppo di amicizia di Australia, con gente che vengono da tutta Europa, in algun contatto e mo iaudimo regelmäßig.
0: Che stad mez pondi in chimans coi pastati no canti zwa de riviera chaza.
1: Beh, è stampo interessant. Li me sta buon po un curta su seiti no, no, già che di giorno sa paniamo da scialdi ora che magari vel hotel la fabbrica al prozec. No, però noi parlamo scialdi che sta pral modemo, no, e poi musso un po' susei non po' il clima, un po' l'utlandazio, non si ne scelta una parola per daina, ma però lì non può da susei, diciamo, senza altro.
0: Il jet lag è a cal senti?
1: No, cal è senti pur, che già 8 ore, diciamo, cal è un band bobonia, diciamo, dormi ora di flieger, e poi can can leva su, can rua l'Italia, e lo è un, diciamo, che mangia per il prossimo di.
0: Giusto, Samonia da fe? Vel lauch ora de ca i ce consaiti da jasa, diciamo, vel jaun au jaun, ca sa l'idea te fe vel at tel.
1: Ma si, i gisi giang, c'è mo la meglichkeit, i ai jauni l'unica cosa che poi ti di, ia unbedingt gia fena te l'esperienza. Muos an ia unbedingt vest l'Australia, l'in grum da postula can po fe el visto da lauch, o an xanza te panta la meglichkeit, no però, ca gia la miora cosa che jaun una jauna po fe, specialmente sotto ai 30 anni.
0: E se ti puoi dare un domani, se ti fliegi in Giulietta, l'Australia, il Fajassa?
1: Senza altro.
0: Gli da dica, Miguel, non è un'unica direttamente di riversa dall'Australia a Tegredaina, ma siamo da un trit fermà per un'altra avventura. Ma quella è un'altra storia e quella, vi contons il prossimo mese in cui è dot. Per intanto, ringrazio Miguel Insam per il tempo che gli è stato con noi e per le testimonianze scelte interessanti.
1: Da gra a tutti quelli che ne ascoltano su e al prossimo mese.
0: Un saluto da Alex Rungadir, a voi tutti in Antna Bella Sera e a Nesaudi.

0: Io non so, non si sente nulla? Non sto sentendo nulla. Cerchiamo di recuperare. Va bene, non si riesce a ritrovare questa piccola ascolto. Vediamo se lo riusciamo a recuperare.
1: Mais aussi de le partager par exemple avec le fils adoptif de Michel Amourgia que j'ai rencontré ici, Francesco Leone, qui m'a parlé beaucoup de sa maman adoptive et d'avoir aussi ce témoignage de lui. Donc évidemment, en tant que femme, sur la question de la maternité, parce qu'il y a vraiment une relation de mère-fille dans cet opéra qui est très très forte, de l'adoption aussi. Et donc, je ne suis pas encore maman, mais ça me touche tout autant. Donc, aussi le travail avec les cinq générations. On a une petite Ljubljana qui chante. Il y a toutes les générations, il y a cinq générations sur scène. Et je pense qu'un homme peut être tout aussi sensible qu'une femme à cette histoire. Mais évidemment que le travail avec les femmes qui sont autour de moi et aussi toutes les grand-mères qui sont sur scène, qui sont figurantes, il y a une grande présence féminine et aussi bien sûr des présences masculines très fortes avec des voix magnifiques comme celle de Lodovico et Francesco. Mais évidemment qu'en tant que femme, ça me touche particulièrement de faire partie de cet accouchement de cette pièce qui est merveilleuse de Francesco Filidei.
2: Dernière question, vous avez réussi à faire chanter une toute petite fille.
1: Alors c'était un vrai challenge parce qu'elle ne devait pas chanter. C'était pas écrit comme ça. Et avec mon merveilleux assistant qui s'appelle Johan Hérault, on a fait travailler deux petites filles, Ljubljana et Eva. Et au début, c'était un vrai travail parce qu'elles n'ont jamais chanté de leur vie. Elles ont 7 ans. C'est la première fois qu'elles chantent, c'est la première fois qu'elles font de la scène. Et je pense que vous allez être très touchés de l'entendre parce qu'elle a une voix miraculeuse. Elles ont beaucoup de talent. Et ce qu'elles chantent, c'est d'une sensibilité. C'est extrêmement touchant, il faut le voir.
2: Merci.
1: Merci à vous.
0: Allora, intanto ringrazio Emilio Parisi che è riuscito a recuperare al volo le parole di Lucie Leguet e diceva appunto il pezzettino che non avete sentito, semplicemente diceva sì, è vero, ho lavorato con Valentina Carrasco e tutti, ma ci sono anche queste piccole bambine sulla scena e poi sentite anche che cantano e poi ci sono i temi dell'opera, cioè la presenza dell'adozione della figlia di anima in qualche modo e la presenza di cinque generazioni sulla scena con queste donne che sono molte, sono anche delle nonne vere e proprie che sono continuamente sulle scene, quindi sicuramente una presenza femminile forte e potente può sentire può essere toccato da questi aspetti così sensibili anche un uomo, non c'è dubbio, però è evidente che per una donna, io non ho figli, ha sottolineato Lucie Leguet, ma ogni volta mi commuove affrontare questo tema e sicuramente la presenza di tutte queste donne intorno a noi ha avuto un suo risultato nel senso di energia e poi abbiamo un po' sottolineato questo aspetto già messo in campo da Valentina Carrasco di aver grazie al suo assistente che l'ha aiutato a far cantare Ljubljana e Eva, le due bambine che si alternavano, che è la figlia di anima quando arriva in pratica al mondo, si vede proprio durante il preludio la donna che ha delle doglie, chiaramente la madre naturale di Maria Listru, e poi la si vede uscire da un pane, la bambinetta, da un grande pane caldo, e questa piccola bambinetta, una delle tutte e due, hanno 7 anni e non avevo mai cantato prima e con l'aiuto di Lucie Leguet e del suo assistente hanno fatto un gran lavoro e hanno potuto cantare in scena con un bellissimo risultato. Siamo riusciti anche a recuperare questa piccola parte, credo che potesse essere prezioso per il pubblico che ha ascoltato l'opera e che potrà naturalmente riascoltarla. Siamo arrivati alla fine di questo spazio di approfondimento su una prima, ci sembrava anche naturale darvi qualcosa di più rispetto al solo ascolto. Sono arrivati ancora degli altri messaggi per essere contemporanei, anche il primo ascolto sembrava molto interessante, emozionante, andrò sicuramente a vederla a Bologna quando verrà prodotta Oscar e mi scuso con il nostro ascoltatore, ho un po' sintetizzato il suo messaggio, Paolo da Torino, faceva una disanima molto complessa a proposito dell'eutanasia e di come viene raccontata sia in Accabbadore che per esempio in Libri di Haneke, però era, non voglio dire un po' fuori tema, però è più un tema legato alla parte letteraria del libro della Murgia, giustamente sosteneva che qui c'è l'elemento di un affidamento a una terza persona che viene chiamata per compiere questo gesto e che viene chiamata nascita, e questo disturbava da un certo punto di vista nel rapporto con anche l'idea di zia Bonaria e con la figura di Bonaria. Paolo, va detto che la figura della Cabadora è una figura leggendaria di cui non ci sono vere testimonianze, ma che è un racconto che esiste nella tradizione popolare sarda come una figura reale o figure reali che sarebbero esistite, e a questo si è respirato Michela Murgia. È un discorso molto complesso che tocca anche questioni molto sensibili di oggi, ma che tocca anche una tradizione storica che io non posso riassumere qui, però ci ho provato. Grazie a voi di averci seguito fino a qui, potete poi riascoltare anche questa parte insieme all'ascolto di Accabbadore di Francesco Fildei, che abbiamo trasmesso da Aix-en-Provence, che potete riascoltare dal sito di Radio 3 con l'app RaiPlay Sound. Noi ci mandiamo un pezzettino di musica mandiamo un breve pezzettino di musica di Azio Corghi, che ci serve per entrare nel clima anche brioso, acceso, di un'epoca molto creativa del nostro paese, anche se sono degli anni molto difficili, un decennio rivoluzionario. Mostra a Gradisca di Sonzo e a Gorizia, Italia 70, la creatività come antidoto, la arte, moda e design.

0: un petit train de plaisir che è un lavoro ballettistico ispirato naturalmente alla musica e pièce de vitesse di Gioachino Orsini per due pianoforti e percussioni di Azio Corghi, che ci porta nel nostro magazine a questo spazio che vogliamo dedicare a Italia 70, arte, moda e design dal boom al pop. Io credo che noi ci fossimo già incontrati con alcuni dei curatori e delle curatrici di questa mostra. Non di questa mostra, di un percorso che nasce già in precedenza, con gli anni 50 e che va avanti. È molto curioso perché ieri abbiamo incontrato Fabiana Giacomotti che sta curando una mostra che anch'essa era nata a Firenze per gli anni 50 e ora è arrivata agli anni 60 e 70 a Roma per la moda. Questo è un taglio diverso, questa di Gorizia e Gradisca di Isonzo, nelle sale del Palazzo Anthems Penzenstein, perché in realtà mette insieme la moda, il design e l'arte, dal boom al pop, veramente l'immagine di un cambiamento totale dal punto di vista storico, anche in momenti molto difficili e drammatici dell'Italia, ma anche di spinta e forza produttiva e di sperimentazione. L'hanno curata insieme, come credo che fosse accaduto anche per la mostra precedente, più curatori che si sono occupati ciascuno di una sezione, e noi abbiamo con noi Raffaella Sgubin. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Che è direttrice del Servizio dei Musei, Ricerche e Archivi Storici e co-curatrice di Italia 70, dell'ERPAC del Friuli Venezia Giulia, preciso, e
1: Sì.
0: Carla Cerutti. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: E allora credo che soprattutto Raffaella Sgubin si sia occupata della parte legata alla moda, mentre Carla Cerutti si è un po' più vicino a quella del design. Se io ritrovassi, oh, l'ho trovati, gli altri co-curatori sono Lorenzo Michelli e Enrico Minio Capucci. Allora, un aspetto molto interessante, io partirei da Raffaella Sgubin, è cercare di capire come queste discipline si intersecano negli anni 70, anche a livello sia dei rapporti fra produzione industriale, dello sguardo sulla società e molto altro ancora, ma anche come si diversificano per cercare di non creare un'uniformità in cui poi il pubblico finisca per così vedere un affresco, non voglio dire un po' televisivo, come se la televisione fosse la riduzione, diciamo, e la banalizzazione, anzi è molto utile spesso anche per la ricerca all'interno delle mostre, forse l'avrete usata molto anche voi, se la riduzione, diciamo, e la banalizzazione, anzi è molto utile spesso anche per la ricerca all'interno delle mostre, forse l'avrete usata molto anche voi, però per non dare una

0: piatte, qualche cosa di insomma molto, molto lontano da noi. Devo dire però che organizzare questa mostra, ideare questa mostra è stato molto complicato proprio per quanto riguarda questo sfondo, il decennio che fa da sfondo, che porta con sé una fama sulfurea che certo incentiva a scongiurare il rischio di ogni banalizzazione. Ecco, quindi questi sono stati dei pensieri che hanno sicuramente accompagnato noi curatori, quindi Carla Ceruti, come si è detto, per il design, Lorenzo Michelli per l'arte e Enrico Migno Capucci e me per quanto riguarda il settore della moda. Un altro rischio che abbiamo cercato di scongiurare era proprio quello di fare delle mostre, tre mostre all'interno della stessa mostra. Ecco perché abbiamo lavorato soprattutto sulle connessioni. Quindi abbiamo proprio selezionato temi e opere che potessero dialogare e che potessero essere anche comprensibili in questo dialogo da parte del pubblico che frequenta i nostri spazi. Come lei giustamente ha ricordato, si tratta di una terza puntata e anche questo è importante, qualificante all'interno del progetto, il fatto che si tratta di un percorso, si tratta di un percorso sulla creatività italiana del secondo Novecento e quindi ha avuto queste tappe che avevano tutte anche dei sottotitoli significativi, quindi Italia 50, nascita di uno stile, Italia 60 dal boom al pop e Italia 70, la creatività come antidoto. Ecco, credo che questo sottotitolo sia un po' racchiuso un po' come dire il filo conduttore che sta sotteso alla mostra. Quindi mostrare, diciamo, come dire, o meglio cercare poi insomma siamo un po' arrivati a questa conclusione che in un decennio così complesso e con carico di violenza di varia natura, ma anche un decennio di profonde trasformazioni e di straordinarie riforme. Ecco, in questo decennio in cui che comunque comunemente si associa agli anni di piombo, proprio questa creatività inesauribile che non si è mai fermata sia stata proprio una sorta di antidoto. Ecco, quindi è stata questa un po' la chiave di lettura che noi abbiamo voluto dare. Poi,
1: Naturalmente, no, la fermo soltanto per chiedere, naturalmente sono esposti abiti, ci sono i nomi, nomi importanti di tantissime stiliste e stilisti, creatori di allora o magari alcuni in attività ancora oggi. C'è il Pigiama Palazzo di Irene Galizzini che è stata citata appunto anche ieri, ci sono lavori di Valentino, di Capucci, di Missoni, di Balestra. Le volevo chiedere, prima di passare a Carla Ceruti, dove avete messo in evidenza, quanto avete potuto anche mettere in evidenza il rapporto con il mondo industriale, per esempio l'uso di materiali, tentativi che magari poi non sono fioriti, ma che comunque sono stati molto importanti per la moda, e qui sicuramente ci sono anche i collegamenti con il design e i collegamenti con l'evoluzione industriale, in alcuni casi felice, in alcuni casi anche molto drammatica in Italia, no? Perché sono anni in cui alcuni diciamo, operazioni importanti poi finiscono per cominciare un loro declino.
0: Sì, sicuramente. Allora, la cultura del progetto è molto presente all'interno della mostra e fa parte proprio di questi fili conduttori che la sottendono. In particolare, per quanto riguarda la moda, nasce proprio una figura nuova che è quella dello stilista. Il termine viene creato, si dice, da Anna Piaggi per Walter Albini. Lo stilista non è un creatore di moda come quello dei decenni precedenti, quindi

0: creatore straordinario che però, come dire, si concentra su pezzi singoli, ma lo stilista è qualcuno che conosce perfettamente il processo industriale e quindi crea in un modo che si presta proprio alla replica seriale. Ecco, e quindi questo è il fenomeno decisamente decisivo è quello che differenzia questo decennio dai precedenti. Proprio la nascita di queste figure, Walter Albini è un caposcuola, però in questo stesso decennio, ad esempio, si mette in proprio Giorgio Armani e comincia da qui questa sua straordinaria carriera. E poi, come dire,
1: Beh, poi
0: come
1: sono
0: dire, fatta di
1: Fiorucci,
0: stile.
1: Missoni, ci sono
0: Ma,
1: tantissimi. Ora, naturalmente il tempo che abbiamo a disposizione
0: sì.
1: non è grande, ma già i nomi credo che i nostri ascoltatori sollecitino sia immagini che anche proprio anche delle suggestioni persino tattili. A proposito di aspetto tattile, Carla Cerutti, il lavoro sul design incontra soprattutto oggi, non parliamo di quello della moda, un'attenzione del pubblico che si è rafforzata nel tempo, che su questo recupero oggi è molto forte, molto attenta. Persino ci sembrerebbe alle volte che l'Italia abbia la testa volta molto al proprio passato. Passato, probabilmente non è affatto così, però è un passato che è pesante, in senso buono, soprattutto, che è molto forte. Ecco, quali sono gli elementi caratterizzanti del design di quegli anni? Il design continuava a essere un modo per cambiare completamente la società, una società che ha mobili nuovi, materiali nuovi, case nuove, contesti, nuovi, cioè ci si immaginava ancora un futuro tutto nuovo.
2: Indubbiamente, se consideriamo, e questo la mostra lo mette in evidenza fin dalle prime sale, che gli anni 70 in Italia iniziano sotto la persistente influenza giocosa, provocatoria del pop, che aveva segnato la seconda metà degli anni 60, per chiudersi alla fine del decennio con la giocosità rivoluzionaria di Alchimia. In mezzo a questi due giochi, potremmo chiosare in questo modo, maturano crisi e cambiamenti che daranno nuova linfa al nostro design. E quindi sicuramente il design degli anni 70 ha una creatività come antidoto molto forte. E i pezzi che sono in mostra fin dalle prime sale, come il Green Cactus di Drocco e Mello per Guffram, piuttosto che il guantone, la poltrona Joe di De Pas d'Urbino e Lomazzi, o la seduta Le Témoin, sono dei pezzi ironici, giocosi, rivoluzionari che si riconducono molto bene con i pezzi che dominano nell'ultima sala, che sono legati al gruppo Alchimia di Alessandro Mendini e di altri interpreti di questo fenomeno che chiude il decennio e che in qualche modo ripercorrono quella rivoluzione futurista che era stata così come dire, promulgata da Balla e De Pero nel 1915 e che è in qualche modo provocatoria e giocosa allo stesso tempo, per cui c'è provocazione e c'è tentativo di innovazione. In mezzo a questi due giochi c'è l'importanza dell'industrial design, che è fortissima intorno a Milano, soprattutto nel nord Italia, e che vede protagoniste le grandi aziende del nord Italia, ovviamente.
1: Ecco, da questo punto di vista, naturalmente parliamo di creazioni che oggi sono diventate oggetto un po' di un interesse che è vicino al culto, quelle di Mari, di Sozzas, anche di Mario Bellini per Olivetti, di Mendini, appunto l'hai ricordato, lo studio Alchimia, l'avventura sì. del gruppo Memphis, che è quello che verrà poi successivamente.
2: Sì, questi, Memphis arriverà poi nell'81, ecco, quindi sì, noi arriviamo alle soglie
1: ecco
2: di
1: tutto quel mondo poi Colombo, Magistretti, Saper, Castiglioni, ripeto, sicuramente ci sono i nostri ascoltatori per cui almeno qualcuno di questi nomi suona perché li ha recuperati nel tempo, perché allora se n'era innamorato, perché li ha trovati nella casa dei propri genitori, li ha cercati nelle aste o magari nei mercatini. Quanto di questo materiale oggi si trova con facilità nelle raccolte, nelle collezioni? Quanto di questi, alcuni di questi magari prototipi, sono invece oggetti davvero difficili da trovare? Sono stati magari dei progetti pilota che non sono andati avanti? Ecco, la differenza fra oggetti di successo e oggetti che sono così dei simboli, ma che in realtà hanno ballato un'estate sola, ecco, diciamo in questo modo.
2: Allora, molti di questi progetti continuano a essere rieditati oggi, a partire da tutta la serie, la collezione di Le Bambole di Mario Bellini, di cui noi abbiamo il divano, la Bibambola, quella che è stata immortalata da Oliviero Toscani nella campagna pubblicitaria dell'epoca, piuttosto che la Tizio di Richard Sapped per Artemide, o la lampada di Vico Magistretti, la Tollo per Oluce, piuttosto che sempre di Vico Magistretti la libreria Nuvola Rossa prodotta da Cassina. Sono stati talmente innovativi questi progetti che ancora oggi vengono riprodotti. Parliamo ad esempio della
1: quindi fanno parte di un immaginario
2: di
1: ma anche della vita diciamo di
2: della
1: molti
2: vita,
1: italiani
2: perché continuano esatto. ad essere riprodotti ancora oggi. Poi ci sono esempi, non so, la Multicer di Gio Colombo, che è stata innovativissima all'epoca, è stata riprodotta, non è stata riprodotta, poi ha continuato, insomma hanno vissuto delle fasi alterne, no? Non di continuità. Come invece, non so, la tratto pen, se lei pensa che la tratto pen e la clip pen della fila sono sempre state prodotte, mai la produzione di queste penne non è mai stata interrotta e sono rimaste uguali nel tempo fino ad oggi. Per dire, non so, il set di condimenti di Sozzas e la formagera sempre di Sozzas per Alessi del 78 sono ancora prodotti oggi. Poi ci sono dei casi molto particolari come i progetti, gli arredi di Gabriella Crespi. Dato che Gabriella Crespi aveva una produzione non industriale ma di pezzi unici per una clientela internazionale molto elitaria, ecco, questi pezzi non sono ovviamente di facile reperibilità perché sono praticamente dei pezzi unici. Allora, per quanto riguarda la produzione industriale, la maggior parte del design degli anni 70 è ancora in produzione oggi. Per quanto riguarda invece la produzione non seriale, come quella di Gabriella Crespi, come quella di Enzo Mari, come i mobili nella Valle di Ceroli, e ovviamente sono rimasti invece pezzi unici. Allora, noi in mostra abbiamo un pezzo eccezionale, sì, che è la sedia a terra di Mendini, è un pezzo assolutamente unico che oggi non si trova.
1: Così capiamo le ragioni delle mostre, le ragioni delle mostre di farci conoscere un'epoca, ma anche di farci ritrovare degli oggetti che magari ritroviamo in delle fotografie, in dei film, ma che oggi non si troverebbero più. Siamo un po' arrivati alla fine del nostro percorso. Io volevo almeno ricordare però che la mostra, correggetemi se sbaglio, è aperta a Palazzo Anton Spenzenstein, ma una sua parte anche a Gradisca di Sonso, oltre che a Gorizia, e credo che valga la pena visitare il sito del palazzo per poi seguire e diciamo cercare la didattica musei anche per vedere tutte le attività e visitare questa mostra Italia 70 Arte, Mode e Design, con il bellissimo sottotitolo La creatività come antidoto. E io ringrazio le due curatrici ed estendo agli altri due curatori il mio ringraziamento per avercela un po' raccontata. Grazie davvero.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.

E qui c'è sempre il piccolo zampino dell'autostop in questa struttura di musiche di Rossini e di percussioni, un petit train de plaisir si chiamava, balletto per due pianoforti e percussioni su musiche di Gioachino Rossini, però poi riassemblate e con un lavoro anche di Azio Corgi, con la formidabile presenza di Bruno Canino e Antonio Ballista, duo eterno della musica contemporanea e non solo, la musica di ogni tempo, poi insieme a loro c'erano le percussioni di Strasbourg diretta da Mauro Bonifacio, ci porta fino all'appuntamento con il concerto registrato al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che vede la presenza di una pianista, a proposito di una pianista veramente importante, una pianista amatissima che ama l'Italia anche perché ha vinto il concorso Busoni, che è stato molto importante per lei, insegna anche in Italia, una presenza a partire dagli anni, diciamo così, 70 in poi, molto significativa sulle scene internazionali e una carriera molto, molto ricca. Stiamo parlando di Lila Zilberstein, che in questo concerto percorre soprattutto una parte di repertorio perché più famosa in assoluto, cioè la musica russa. Ascolteremo musica di Alexander Scriabin e di Sergei Rachmaninoff, quindi un estratto dei Cinque Preludi, la sonata numero 3, cioè una pagina di impervia difficoltà e soprattutto anche difficile dal punto di vista interpretativo, e poi ugualmente difficile sul piano interpretativo per la qualità del suono, anche per la qualità poetica che il pianista deve infondere e per il gusto che deve avere per suonare i 13 preludi dell'opera 32 di Sergei Rachmaninoff, è tutto un arco, quindi, che ci viene raccontato in questa registrazione del 26 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che in questi anni si è distinto per delle iniziative particolarmente interessanti, sempre che uniscono contemporaneo, grande repertorio classico e altre proposte. Ma in apertura Lila Zilberstein ci propone una pagina di bellezza assoluta che non ha bisogno poi forse di grande commento, nella sua struttura tripartita che però fluisce dall'una all'altra con questo lirismo cantabile leggero che ha incantato compositori, autori, Debussy, Ravel, Gide, quanti sono stati conquistati dalla barca Ola in fa diesis maggiore, l'opera 60 di Frédéric Chopin. Sceglie proprio questa pagina per aprire il suo recitale al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Lila Zilberstein è una pianista che conoscete, vi piace? Scriveteci al 335-56-34296, mentre noi la incontriamo dal vivo nella registrazione del 26 di marzo di quest'anno a Udine.

Dopo la barcarola sentite gli applausi del pubblico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dopo la barcarola in fa diesis minore di Frédéric Chopin, tocca Alexander Scriabin, un musicista in cui presenza è diventata via via sempre più significativa non solo per l'ambiente russo, grazie ad alcuni campioni, Horowitz, Richter fra gli altri che hanno fatto conoscere la sua musica, ma anche Lilia Zilberstein, un interprete particolarmente significativa della musica di Scriabin. Peraltro sceglie con intelligenza i 5 preludi dell'opera 16, che sono anche aforistici nel tratto e che sono ancora molto legati all'esperienza e al rapporto con la musica di Chopin. Andante, allegro, andante cantabile, lento e allegretto, i 5 preludi opera 16, suona Lilia Zilberstein.

Abbiamo ascoltato la prima incursione nel repertorio di Scriabin con i 5 preludi opera 16 di Lilia Zilberstein e adesso invece un lavoro molto importante nel corpus delle 10 sonate di Scriabin, la sonata numero 3, una delle più corpose in quattro movimenti, drammatico, allegretto, andante, presto con fuoco. Viene rispettato almeno formalmente una struttura formale della sonata classica, che poi diciamo viene tempestosamente in molte parti disattese, con anche questo programma al suo interno che molti hanno legato anche alle faccende biografiche, alla luna di miele di un matrimonio sfortunatissimo, non era mai poi veramente il divorzio, questa avvicinanza già al misticismo, tanti elementi, ma insieme si fonde un tratto fortemente virtuosistico, ma un virtuosismo che è sempre ed esclusivamente espressivo e una ricerca che porta assolutamente lontano dalla tradizione musicale pianistica conosciuta fino allora. Questa immagine è lo stesso compositore che lo dice, di un mare di sensazioni diverse, piacere, lotta e sofferenza, e il grido verso l'uomo Dio, l'uomo creatore. Ascoltiamo la sonata numero 3 in fa diesis minore opera 23, una sonata che dura poco meno di 19 minuti in questa interpretazione che ne dà Lilia Zilberstein a Udine il 26 marzo di quest'anno.

Gli applausi per Lilia Zilberstein, che era tornata dopo alcuni anni al Teatro Giovanni da Udine per un recital in cui ha sicuramente proposto alcuni compositori che sono più cari alla musicista russa, poi di formazione soprattutto tedesca. Abbiamo ascoltato la sonata numero 3 di Alexander Scriabin. Ci vuole una pianista di questa qualità, anche di questa sensibilità interpretativa, per muoversi attraverso musica così complessa. In realtà non è meno difficile interpretare i 13 preludi, l'opera 32 di Sergei Rachmaninoff, che dell'impresa di comporre 24 preludi con le tonalità è arrivato con un percorso accidentato da quel primo preludio che è diventato poi così famoso via via attraverso gli altri delle due raccolte. E sicuramente da questa, dalla prima dal numero 1 al numero 13, si trovano moltissime meravigliose e preziosità nella lavoro scritto fra l'agosto e il settembre del 1910, almeno caratteri toccatistici di vari, per esempio il preludio numero 3, la bellissima densità del preludio numero 9 e del numero 10, dove era proprio Rattalino che diceva si contiene materiale che potrebbe essere scritto su due pianoforti, un rapporto molto forte, certo, con un'eredità che proviene da Chopin, ma che hanno provato anche altri compositori, Scriabin incluso, ma che ha anche un rapporto molto solido con l'étude tableau, con un'altra forma aforistica piccola. Cioè, il più lungo di questi è il preludio numero 4 in mi minore, l'allegro, molto solido con l'étude tableau, con un'altra forma aforistica piccola. Cioè, il più lungo di questi è il preludio numero 4 in mi minore, l'allegro rombrio.

Non vi faccio ascoltare tutti i tantissimi applausi che ha avuto Lilia Ziberstein al termine dell'esecuzione dei 13 preludi di Sergei Rachmaninoff, l'opera 32 a Udine, perché voglio farvi ascoltare il bis che ha concesso. È un bis molto famoso, sempre di Rachmaninoff, ma non originariamente per questo organico. Ascoltate.

Era il famoso Vocalese, lavora 34 numero 14 per voce e pianoforte, poi trascritto, orchestrato per tantissimi diversi organici, anche per orchestra, le voci di celeberrimi cantanti, qui utilizzato la Nessuna Nova per prima, per cui era stato pensato, da Lilia Zilberstein in una versione per pianoforte solo, alla conclusione del suo recital del 26 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che ci ha davvero portato alla conclusione della serata. Barcarolla di Chopin, 5 preludi opera 16 Scriabin, sonata numero 3 Scriabin e 13 preludi opera 32 di Rachmaninoff nel programma. Io ringrazio Emilio Parisi e Luca De Ioris che si sono alternati alla console, Valerio Giannetti in regia, tutte e tutti voi che ci avete ascoltato, ma anche Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri, che con la cura di Monica D'Onofrio programmano il programma per voi Radio 3 Suite. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, il prossimo fine settimana, domani ritrovate Oreste Bossini. Un saluto, lasciamo la parola alla musica e il microfono a Battiti.

Il disco per festeggiare i 5 anni di attività dell'etichetta Bongo Joe era uscito nel 2021 con il titolo Futur Intérieur Bongo Joe 5 Years e ora che l'etichetta ha compiuto 10 anni siamo passati al futuro semplice. Futur Simple Bongo Joe 10 Years è una raccolta in cui tanti artisti della scuderia Bongo Joe rileggono brani tratti dal catalogo dell'etichetta, aderendo a una visione circolare dell'evoluzione della musica, abitare il futuro come un continuo presente che prende forma nel collettivo dove le voci si incontrano, si allontanano e si riconoscono, così dichiarano nelle note di presentazione del disco. Un'idea questa che ritroveremo nel corso di questi 40 minuti di musica qui su Battiti a Radio 3. Abbiamo cominciato e abbiamo ascoltato gli Indox Electric, gruppo che unisce François Cambusat e Gian Greco, già noti come Putain Club. Loro hanno realizzato un mixtape apposta per noi, lo abbiamo trasmesso durante la nostra programmazione natalizia, che potete riascoltare se volete in streaming accedendo alla piattaforma App Web Rai Play Sound. E quindi Indox Electric sono Cambusat e Greco insieme ad alcuni musicisti della comunità Ndoep del Senegal, e la loro musica si muove tra ritualismi rock metallico, percussioni e voci. Il loro unico disco Ted Akmame Kumba Lamba Akmame Kumba Mbang è uscito su Bongo Joe nel 2023 e noi abbiamo ascoltato la loro ripresa di Le Futur Ça Marche Pas dall'ultimo disco omonimo dei Cyril.

Cyril, ovvero Cyril Bondy e Cyril Yeterian, questo duo è un gruppo centrale per l'etichetta Disc Bongo Joe. Il primo è percussionista e vocalist ed è coinvolto in 1000 progetti. Il secondo, chitarrista, tastierista e vocalist, è il fondatore dell'etichetta Bongo Joe, etichetta elvetica nata dal bel negozio di dischi omonimo con affaccio sul lago di Ginevra ormai 10 anni fa, e che in questo lasso di tempo ha costruito un catalogo con una visione ampia e assolutamente originale. In questo disco, questa raccolta di festeggiamento dei 10 anni dell'etichetta, intitolato Future Sample Bongo Joe 10 Years, i Cyril si uniscono a Max Cilla, flautista martinicano, musicista di lungo corso, di cui Bongo Joe ha ristampato La Flûte des Mornes volume primo. Insieme hanno contribuito a questo disco con una loro versione di Weather della Mauskovich Dance Band, altro gruppo che ha inciso per Bongo Joe. La raccolta che festeggia i 10 anni dell'etichetta Bongo Joe è uscita il 23 gennaio, contiene 18 tracce, la esploreremo ancora senz'altro qui a Battiti, ma intanto passiamo a un disco simile e allo stesso tempo del tutto diverso. Siamo sempre nel campo delle reinterpretazioni, un nuovo disco di cover, quindi targato Shushu, che iniziamo ad ascoltare con una versione della ultra coverizzata Warm Leatherette.

Anche gli Shushu danno la loro versione di Warm Leather Rat, il synth pop robotico di Daniel Miller, ispirato al romanzo Crash di J.G. Ballard, un brano che uscì a nome The Normal nel 1978 e che è stato reinterpretato diverse volte con versioni anche molto note come quella di Grace Jones. Quella degli Shushu rimane abbastanza fedele all'originale, un approccio che sembra quello scelto da Jamie Stewart per questo suo nuovo disco di cover intitolato, chissà perché, Shu, Motherfucking Shu, volume primo. Gli Shushu in questo caso sono Jamie Stewart, Angela Seo, David Kendrick, ai quali si aggiungono su alcune tracce Tim Byrne, Mary Halvorson, Tony Malaby, Fabrizio Modenese Palumbo e Chess Smith. Il disco raccoglie 12 tracce, tutte cover appunto, che nel 2020 gli Shushu pubblicarono a sottoscrizione su Bandcamp con una cadenza di una al mese. A proposito dell'approccio alla reinterpretazione dei brani, Jamie Stewart ha dichiarato: non ci avviciniamo ai brani pensando come possiamo migliorarli, ma piuttosto ci chiediamo cosa ci possono insegnare.

Ancora altissimo tasso energetico passando da I Put a Spell on You di Screaming Jay Hawkins riletta da Shushu a Snorkel. Stanotte siamo tornati a proporvi questo bel disco della band britannica con tanta carne al fuoco, e del resto può capitare dopo 13 anni di silenzio discografico tra funk, dub e jazz rock, con tanta sperimentazione ma anche molto groove. Il disco riassume molti anni di attività e line-up e approcci produttivi diversi da parte della band. È anche un momento di transizione per il gruppo, che subito dopo la pubblicazione di questo disco ha avuto qualche defezione, riconfigurandosi come quartetto. Il titolo del disco dal quale abbiamo ascoltato questo brano, intitolato Eat Your Head Out, è Past Still Present Tense, e sembra dare quindi a questo momento di transizione e di cambiamento della band una continuità con il passato. In questo senso hanno una visione non troppo dissimile da quella dichiarata dall'etichetta. Bongo Joe, Frank Bing, Ben Cowan, Tom Marriott, Roberto Sassi, Ralph Cumbers, Charles Stewart, 129 su qualche traccia, Nick Doyne Dittmas. Questa è la formazione complessiva in questo disco, pubblicato da Slowfoot Records e dal quale ascoltiamo un altro brano. Ora ci rilassiamo un po' con questo Clouded Chords. Loro sono Snorkel.

Lee Snorkel, il brano era Clouded Chords, tratto da Past Till Present Tense, un disco pubblicato a metà novembre dell'anno scorso, una coproduzione in realtà tra Slowfoot Records e Archaeon. E questa notte a Battiti qui su Radio 3 abbiamo voluto riproporre questo disco che è davvero molto molto ricco di idee. Araya Lam invece è il terzo disco della Paradise Bangkok Molam International Band, uscito nel 2023 in vinile in Thailandia, successivamente poi in digitale su Bandcamp, mentre pochi giorni fa il disco è stato ristampato per il mercato europeo. Un'informazione che ci arriva dal sito e negozio di dischi Boomcat, che annuncia anche la chiusura a fine febbraio di un piccolo ma prezioso locale di Bangkok, lo studio LAM, gestito da Maft Sai, ovvero il leader del gruppo. Si tratta di uno spazio per artisti emergenti locali, ma anche per musicisti internazionali. Ci hanno suonato Hailu Merja, Rabi Beaini e Mary Lou, Fotai, Prince Fatti e molti altri. E poi in parallelo al locale c'è anche l'etichetta Zundrang ma Records, che ha stampato questo disco, dal quale ascoltiamo una prima traccia intitolata Tam Pu Tai.

Tampu Thai tra Molam thailandese, funk, jazz e dub, la Paradise Bangkok Molam International Band è figlia della collaborazione tra il DJ e percussionista e band leader Maft Sai, che è il nome d'arte di Nattapon Siang Sukhon, e del batterista e collezionista di dischi britannico Chris Menest. Il loro terzo disco è stato ristampato da pochi giorni e si intitola Raya Lam. È un lavoro in cui al groove si uniscono strumenti della tradizione thailandese come lo xilofono Pong Lang, il violino Sor, e in questo brano ascoltiamo il pi, che è un oboe, in un mix convincente di musica tradizionale, appunto Molam, rock psichedelico e sfumature medio orientali. E allora da questo Araya Lam ascoltiamo un brano intitolato Psych Lam Core.

No Strawberries, brano del bassista Luca Curcio, contenuto nell'album di debutto del suo progetto La Bomba, un quintetto che guida e in cui suona insieme Eric Kimestad alla tromba, Solvi Colbenson al sax contralto, Francesco Bigoni al sax tenore e Simon Olderskog Albertensen alla batteria. Mentre Curcio è impegnato al contrabbasso, basso elettrico, percussioni, voci e sampler. Un disco che nasce da una serie di registrazioni avvenute in studio che comprendono sezioni di improvvisazioni e composizioni che poi sono state maneggiate in una post-produzione eseguita dallo stesso Luca Curcio e che quindi poi dà vita a brani completamente nuovi rispetto a quelli registrati in origine. Il ritmo in qualità di forza trainante è il cuore dell'intero progetto, che appunto unisce la performance dal vivo, l'improvvisazione con la produzione, dando vita a un album che vuole essere radicale ma anche accessibile allo stesso tempo e riesce nell'intento.

Un altro brano dalla bomba si chiama Bomba Dub, questo pezzo che abbiamo appena ascoltato è firmato da Luca Curcio, bassista, compositore, produttore, improvvisatore italiano che vive e lavora tra Berlino e Copenaghen. La bomba, come dicevamo, è il suo primo progetto da leader, mentre in solo ha all'attivo Bias, The Bass is a Spaceship, in cui sperimenta con il basso elettrico, l'elettronica e i samples. La bomba invece, come abbiamo anche sentito, è un progetto jazz che poi va al di là della più classica registrazione in studio, grazie alla rielaborazione del materiale poi realizzato dal vivo. E in questo disco, tra l'altro, Curcio ha voluto documentare in qualche modo anche il suo percorso, il suo viaggio europeo, coinvolgendo artisti incontrati lungo il cammino, a partire da Francesco Bigoni, che è suo connazionale, e anche realizzando il disco tra più paesi, con la registrazione quindi in studio avvenuta in Danimarca e poi invece la parte di produzione a Berlino. Ascoltiamo ancora un brano, Me and the Night But No Music, un brano che chiude la bomba.

E abbiamo lasciato la bomba, siamo passati all'ascolto di Here, il nuovo album di RBSN, un cantautore romano che ha da poco pubblicato il suo secondo album, decisamente più scuro, più rock e soul del precedente Stranger Days, album che era stato pubblicato da Ropa Dope e in cui RBSN ha attinto al carico dato dalla sua formazione e dal suo background più vicino al jazz. L'intero disco Here comunque vuole raccontare un processo di crescita, una maturità scoperta e raggiunta anche attraverso la musica stessa, che per RBSN è spesso veicolo attraverso cui raccontare riflessioni, esplorazioni del sé, immersioni nella propria coscienza che vengono inserite nei testi delle canzoni. E anche in questo disco infatti i testi prendono spazio nel determinare il tipo di album che Alessandro Rebesani ha voluto consegnare, testi in cui compaiono appartenenza, amore, comunicazione, ma anche perdita e rapporto tra vita e morte e il ruolo che la musica può avere nelle varie vite. Quindi decisamente temi che segnalano dei passaggi importanti nella crescita artistica e personale di chi compone. RBSN fa parte del collettivo romano Odd Click, fondato da Vasco Alessandrelli, Giulio Pecci e Federico Zanghi, e questa è anche l'etichetta che pubblica il disco. Abbiamo ascoltato un brano dal titolo Things She Likes, mentre il prossimo è l'ultima traccia dell'album, Beautiful Unknown.

L'amante infelice è una raccolta di racconti di Alberto Moravia ed è l'opera che dà il titolo a questo primo album di Riva, producer e compositore noto per molte collaborazioni nel mondo soprattutto del pop e del rap italiano oltre che della moda. Qui però Riva è da solo, dopo un EP uscito nel 2020 è alle prese con un primo LP in cui approfitta del lavoro solista per entrare in profondità in un racconto sicuramente più personale, ma in cui si riconoscono i temi degli scritti di Moravia, da cui poi il disco prende ispirazione, in cui sono centrali desiderio, incomunicabilità e in generale una sorta di instabilità. Riva definisce L'amante infelice come un'autobiografia in codice, in cui i brani appaiono volutamente frammentati, spostati e sono spazio per una ricerca lungo terreni sconosciuti e quindi sicuramente anche percepiti come fragili. L'intero disco è inciso su nastro, abbiamo ascoltato la traccia che si intitola 5 e ora passiamo a 7.

L'amante infelice arriva mentre torniamo un po' verso il luogo da cui siamo partiti, ovvero suoni vicini al jazz più tradizionale per quanto contaminato. In particolare torniamo anche allo stesso strumento andando ad ascoltare un paio di brani dall'ultimo album di Marco Centasso uscito per Parco della Musica Records. Marco Centasso è, come Luca Curcio, un contrabbassista e qua infatti firma le composizioni e lo troviamo al contrabbasso insieme a Sarah Duick alla voce e al oud, Manuel Cagliumi al sax contralto e al clarinetto basso e Riccardo Sellan all'elettronica live. Questa è la formazione coinvolta in Umwelt, titolo che anche in questo caso ha un'ispirazione che come in Riva con Moravia non nasce direttamente da un collegamento musicale. Umwelt è infatti un concetto coniato dal biologo Jacob von Weizsäcker, secondo cui ogni essere vivente costruisce attivamente il proprio significato del mondo. L'album di Centasso vuole auspicare a un incontro tra le diverse percezioni del mondo proprio attraverso anche il suono.

Materia da Umwelt di Marco Centasso, che, come abbiamo accennato prima, spera nella possibile interazione pacifica tra diversi modi di esistere. In questo disco, diciamo, da prova della possibile riuscita di questo suo, in un certo senso, desiderio, unendo strumenti diversi, strumenti acustici e manipolazione elettronica, che interagendo creano tensione, creano leggerezza, non sono sempre riconoscibili, a volte si mimetizzano, vengono amplificati o distorti. I testi sono in inglese e in arabo, oltre che in delle lingue in realtà finte, inventate, cosa che crea un'ambientazione in cui poi si perdono un po' anche i riferimenti più concreti. Ascoltiamo un altro brano dal titolo Quel che resta di Teta.

Marco Centas, Sarah Duick, Manuel Cagliomi e Riccardo Sellan, Un Welt, uscito per Parco della Musica Records e composto dal contrabbassista Marco Centas. Il disco con cui andiamo a chiudere questa sezione di battiti dedicata a degli autori, a delle produzioni italiane, anche se diverse tra loro, è infine un lavoro in solo dal titolo Unveil, Unfold, il debutto discografico in solo per il sassofonista Cosimo Fiaschi, che presenta due brani di uguale durata. Noi ne ascolteremo una parte di uno dei due, in cui viene dato molto spazio all'osservazione del comportamento acustico dello strumento, dello spazio che lo circonda e della percezione di suono e silenzio. Cosimo Fiaschi è un compositore, improvvisatore attivo sia nel mondo dell'improvvisazione, appunto, che della musica contemporanea, come solista e anche in progetti collettivi. Questo Unveil Unfold è il suo primo disco ed esce per l'etichetta svizzera In Sub Records.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Tommaso Giovanni Albinoni, Sinfonia 5 in Do maggiore, opera 2, numero 2. Largo, allegro, grave, allegro. Ensemble 415. Chiara Banchini, direzione.

0: Di Tommaso Giovanni Albinoni abbiamo ascoltato la Sinfonia 5 in Do maggiore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in Si bemolle per pianoforte e orchestra. K39. Adattamento di Mozart da movimenti di sonate dei compositori Hermann Friedrich Raupach e Jean Schobert. Allegro spiritoso da Raupach. Andante da Schobert. Molto allegro da Raupach. English Chamber Orchestra, pianista e direttore Murray Peraya.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto in si bemolle per pianoforte e orchestra, K39. Adattamento di Mozart da movimenti di sonate dei compositori Hermann Friedrich Raupach e Jean Schobert. English Chamber Orchestra, pianista e direttore Murray Peraya.
1: Hector Berlioz, caccia reale e temporale dal quarto atto dell'opera Les Troyens. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Kurt Herbert Adler. Vienna, 2 aprile 1905, San Francisco, 9 febbraio 1988.